siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

posto dove io mi ritrovavo quando ero fuori posto, quando spesso non mi amavo, che sembravo bastonato da una sorta di esistenza che provava a misurarmi ogni giorno la pazienza. Animali sconosciuti si prendevano il futuro, mi guardavano perplesso mentre gli pulivo il culo a mia madre, le dicevo è tutto ok, ma nessuno mi conosceva.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

0: Dopo che ci siamo sciolti, sono andato 7 giorni in mezzo ai monti per scrivere l'album dei sogni, lacrime tutti i giorni, cose che capitano e ti lasciano con 40 di febbre una settimana, 10 kg in meno e 6 anni di terapia. Ma cosa vuoi che sia? Una boccata d'aria, tornare in provincia,
1: non proprio la rivincita di classe che sognavo.
0: Per ricostruirsi serve tempo ed energia, la famiglia, gli amici, la voglia, la pazzia. Ho scritto un disco che non è mai uscito, formato un collettivo da cui sono uscito, ritrovato la pace interiore dove c'era solo casino. Tanto i bassi dovunque li guardi sono

0: questo tempo. Molti mi hanno giustamente chiesto se non mi fossi pentito ad aver smesso proprio quando l'indie stava esplodendo.
1: Se ho rosicato vedere gli altri mandare soldati palazzetti. Se mi sono sentito uno scemo a vederli a Sanremo.

0: scarsa, sarò sincero. Per sopravvivere in quel mare di merda serve avere un certo pelo.
1: Ma io non credo di avercelo. E per te che mi chiedevi dell'orso, è successo più o meno questo.
0: Compagaci sempre sì per un pezzo, buona è sempre lo stesso. Sempre impegnato e ci vediamo solamente a qualche concerto. C'è un piccolo di Omar adesso, Gianni è andato all'estero. Johnny in un altro universo. Johnny in un altro universo. Johnny in un altro universo. Johnny in un altro universo. Johnny in un altro universo.

forse un posto può diventare casa. Sai, forse un posto può diventare gabbia. Ma dove è casa mia?

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Dream Pop.
0: Madchester.
1: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

povertà magnanima, ma l'avventura concedi compassione ai figli.

c'è niente da sentire qui, nei post-riboli del post-rock.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

0: Britpop, Britpop, Showgasm, Showgasm, Dreampop, Dreampop, Madchester, Madchester.
1: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Dream Pop.
0: Madchester.
1: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

up.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

half crushed by the car, drag

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

dice che siamo stressati. In Italia non si vive, arriva a fine giornata, tocca fa cose cattive. Siamo tutti per le strade a litigare da capocciate, ma io so che in fondo al cuore la poesia voi la scoprire.

0: Ciao a tutti, Nettile e Carlo, torna come ogni sabato alle ore 12.30 Radio Linux, il programma che vi parla di software libero, open source, distribuzione Linux, tutto ciò che ha a che fare con la libertà per quanto riguarda il mondo diciamo informatico, sempre nei nostri limiti. E inizialmente vi ricordo che esiste la versione podcast di questa puntata che trovate sul sito della web radio radiostar.it. Esiste una versione video di Radio Linux che trovate sia su YouTube, quindi basta cercare Radio Linux e mettere la relativa data, oppure su peertube.1 che appartiene al mondo del Fediverso, al quale noi ci sentiamo legati, tant'è vero che siamo presenti anche su Mastodon.1 come appunto Radio Linux, anche su livello segreto, e ovviamente i nostri annunci passano anche sulla pagina di Facebook di Radio Start, e ovviamente c'è una replica il lunedì mattina alle ore 10.30. E allora parliamo in questa settimana di distribuzioni italiane, perché ne sono uscite due molto interessanti, particolari. E la prima di cui vi parlo è legata soprattutto al mondo della scuola. Sto parlando della distribuzione che si chiama FUS. In realtà dietro questa distribuzione, appunto, che si chiama FUS, progetto FUS per essere precisi, c'è proprio un obiettivo di portare diciamo informatica con strumenti gratuiti e ovviamente open source e free software, sia per quanto riguarda coloro che sono a casa, quindi i genitori anche, e sia per i docenti e naturalmente anche per gli alunni. E questo tipo di progetto fa capo a Bolzano, tant'è vero che hanno fatto una presentazione presso l'Aula Magna della Facoltà di Ingegneria della Libera Università di Bolzano. E è un progetto interessantissimo che pone le sue basi sulla Debian, Debian numero 13, progetto che io ho esaminato durante questa settimana. Progetto che è bello grosso, che ovviamente potete scaricare tutti al sito fus.bz.it, e progetto che ha tantissimo software a livello proprio scolastico ed è molto completo. Ripeto, l'ISO è molto grande, siamo su intorno ai 10-11 giga, però c'è tutto quello che serve per il mondo della scuola, e io lo sono andato ad esaminare. La prima cosa da dire, l'elemento interessante, che come ho detto prima è una Debian 13 che ha come ambiente desktop 4.20, cioè XFCE 4.20, e utilizza il kernel 6.11, ed è una distribuzione, quindi questa derivata che esce per i processori AMD 64. È una distribuzione molto particolare, però può essere anche tranquillamente utilizzata da una persona che esclusivamente magari vuole una distro in versione italiana, c'è anche una versione ridotta, oppure soprattutto per chi vuole portare nel mondo della scuola l'open source e il free software. La procedura di installazione, dopo aver fatto il download, è molto semplice, perché si riallaccia appunto a Calamares. Quindi non è la procedura di installazione della Debian, che è ben più complicata, nemmeno tanto se andiamo a stringere, però vi sarà chiesto appunto di mettere la lingua, il relativo fuso orario, la relativa tastiera che voi sceglierete, italiana, americana, quella che volete, poi di effettuare l'installazione sull'intero hard disk oppure installare a fianco magari di una partizione di Windows oppure effettuare una partizione manuale. Quindi, dal momento in cui avete avuto questa decisione, avete fatto questa decisione e potete introdurre naturalmente il nome dell'utente e la relativa password. Ho notato che tra l'altro le password brevi non vengono accettate, devono essere un po' più lunghe di 8 caratteri. La distribuzione Linux, che si chiama appunto FUS, che trovate anche su distrowatch.com, viene portata anche, come ho detto prima, nelle scuole. Se voi andate a vedere la presentazione che ho fatto nell'ambito del video di questa puntata di Radio Linux, che sarà più o meno intorno alle ore 15 di questo giorno, quindi di sabato, e per esempio lo sfondo è stato realizzato proprio dalla scuola Tambosi di Bolzano. È una distribuzione, come ho detto, bella, bella grossa, con tanto software a disposizione. E ogni tipo di software ha la sua appunto specificità. Andando nel riavvio del relativo computer, noterete appunto che c'è una finestra di benvenuto in cui vengono a chiedere, a specificare degli elementi. Prima di tutto c'è una impostazione naturalmente del sistema, quindi non è altro che l'impostazione che viene utilizzata su Xfce, su qualunque distribuzione Debian. Questa è una versione molto gradevole nell'aspetto, e poi c'è diciamo la parte più importante nelle distribuzioni Linux, cioè la gestione del relativo tipo di software, che si occupa sia dell'installazione di software ulteriori a quello che troverete in questa distribuzione e anche ovviamente degli aggiornamenti che io ho provato a fare e devo dire che funziona bene. Tra l'altro viene chiesto il riavvio e soprattutto sono presenti già i relativi pacchetti Flatpak. Poi ci sono degli elementi importanti, alcuni non è che mi hanno convinto molto, per esempio sulla possibilità di utilizzare una immediata diciamo browser, un immediato browser per avere fonte, per avere accesso alla documentazione. E viene presentato come browser di default, in questo caso Google Chrome. Sappiamo bene quali sono i problemi relativi alla privacy. Comunque, nell'ambito della stessa distribuzione abbiamo anche Firefox e abbiamo anche Chromium. Altra cosa che non è che mi ha convinto molto di questa distribuzione è il fatto che nel momento in cui apriamo la documentazione, questa viene offerta in lingua inglese. Sarebbe stato meglio magari puntare immediatamente a una lingua italiana per una migliore comprensione. Ovviamente c'è la possibilità di tradurre il relativo manuale, come vogliamo dire, se facciamo l'utilizzo per esempio di Google Translate o LibreTranslate, quello che volete, però avrei preferito magari che la documentazione, o almeno la pagina delle documentazioni, fosse immediatamente in italiano. Altro elemento interessante che è presente nella documentazione di questa distribuzione, che ripeto si chiama FUS, e una presenza della lista di tutte le applicazioni che sono nell'ambito della stessa distribuzione. Ne sono veramente tantissime e vengono riunite in pacchetti e relative categorie. Dal punto di vista proprio di come sono divise le applicazioni, queste sono divise un po' come è previsto per esempio nell'ambito scolastico. Quindi ci sono delle applicazioni molto particolari che riguardano per esempio il mondo dell'elettronica e in generale anche il mondo della grafica, però come inteso nell'ambito appunto scolastico. Per esempio abbiamo un convertitore di immagini, anche molti riferimenti, per esempio, alla programmazione e a Arduino e altri programmi particolari. Ovviamente c'è pure, se non sbaglio, Sketch, ma ce ne sono veramente molti. E poi abbiamo invece la parte relativa a internet, come abbiamo detto prima, e anche altri Thunderbird, sì, per quanto riguarda la posta elettronica. Poi ci sono molti programmi che riguardano invece il mondo dell'istruzione vera e propria, fra cui abbiamo GeoGebra, che penso che sia per l'algebra. Poi abbiamo New Solfège, per appunto il solfeggio per quanto riguarda la musica, quindi abbiamo anche Octave per quanto riguarda la musica e KGeography per quanto riguarda invece appunto la geografia. Poi ci sono altri programmi particolari, per esempio un altro, se non sbaglio, dovrebbe essere Step. E poi, dal punto di vista proprio dell'Office, ovviamente abbiamo la presenza sia di LibreOffice nella sua ultima versione, o meglio, la versione che è quella stabilita dalla Debian. Poi abbiamo Calibre, ottimo software per quanto riguarda la lettura e anche la modifica diciamo, EPUB, PDF e così via, un software molto molto potente che tra l'altro può essere utilizzato anche come lettore di RSS. Poi abbiamo Ocular, appunto per la lettura dei PDF, e poi abbiamo altri programmi che io conoscevo, anche se per la verità è un bel po' di tempo che non li utilizzavo. Per esempio, per la creazione degli EPUB abbiamo Sigil e quindi poi Kexi. L'utilizzo di questa distribuzione è ovviamente legato anche al fatto che molti programmi, per esempio, vengono aperti contemporaneamente. Io devo dire che ho avuto diciamo, degli effetti, dei risultati positivi perché l'ho trovata molto veloce, forse perché proprio è Debian che è veloce di suo, però aprendo vari programmi, come per esempio ho aperto DuckDuckGo su Chromium, poi ho aperto anche Firefox e Google Chrome contemporaneamente, e il terminale avevo intorno ai 2 giga e 2, quindi veramente poco, insomma, della RAM che avevo a disposizione, circa 10 giga. Ovviamente poi FUS è una distribuzione molto interessante proprio per questo motivo, perché di software ne dà veramente tantissimo all'utente, soprattutto per esempio nella parte musicale. Per esempio abbiamo anche la presenza di Clementine, che è veramente un software che è molto molto utilizzato, un po' l'alternativa a Rhythmbox, che è un po' più pesante. Poi abbiamo anche Audacity, che è un software che viene utilizzato anche dal sottoscritto per la registrazione e l'editing dei file audio. E poi abbiamo anche programmi come per esempio K3B per la masterizzazione dei CD, oppure Kazam per la registrazione dei video. E insomma abbiamo un bel po' di software a disposizione. Quindi, che dire, è una distribuzione secondo me molto interessante. Quello che mi è piaciuto particolarmente è il fatto che ci siano tantissimi riferimenti al mondo della scuola. Ovviamente, tranne qualche esempio, per esempio sul sito viene riportato l'esempio di Pantelleria, è un progetto che riguarda il nord dell'Italia. Qui stiamo per esempio parlando di Bolzano, tra l'altro è un progetto anche, se ho capito bene, multilingue, e quindi è un progetto molto molto ampio, però siamo sempre lì. Alla fine il discorso è che l'Italia si spacca un po' in due dal punto di vista dell'open source, ci sono delle zone come queste che sono anche le zone soprattutto del Veneto, più o meno Piemonte, anche Lombardia, che sono molto diciamo interessate al discorso dell'open source, anche di Linux in generale, e quindi adottano magari delle politiche anche all'interno proprio delle scuole, che è legata a questa diciamo tutela della privacy, al riutilizzo di magari hardware datato e così via. Però c'è un'altra parte dell'Italia, dove invece questo viene completamente ignorato e questo divide proprio il mondo informatico in Italia in due parti. Problema che bisogna capire, che bisogna intervenire sulla seconda parte, quindi secondo me, come ho detto già diverse volte, le manifestazioni dovrebbero essere fatte dove l'open source si conosce poco, non dove l'open source Linux in generale è già molto conosciuto, è come sempre giocare in casa, quindi purtroppo bisogna andarsi a scontrare, secondo me, con realtà invece che hanno bisogno di conoscere l'open source, di conoscere il free software, di conoscere il sistema operativo Linux, in poche parole, di conoscere la libertà informatica per contrastare una diciamo, presenza nell'ambito di molte scuole e anche, se vogliamo, di vari livelli e anche parte dell'università, di software proprietario che invece viene diciamo, richiesto e utilizzato e soprattutto favorisce la circolazione dei dati dell'individuo, quindi anche dei nostri ragazzi, insomma, dei figli, a volte senza nessuna consapevolezza. Per cui, ripeto ancora una volta, la distribuzione si chiama FUS, la trovate su distrovoce.com, è completamente in italiano, ovviamente diciamo, la raccomandazione è sempre la stessa, quando parte la distribuzione, io l'ho creata attraverso DD, ma potete utilizzare qualunque tipo di software, Unite Boot In, Etcher e altro. Ricordatevi sempre di scegliere fra le varie lingue la lingua italiana, in modo che avete già tutto il menu e tutta la distribuzione in italiano. La distribuzione la trovate sul sito di fus.bz.it oppure su distrowatch.com.
1: E bentornati ad una nuova puntata di Radio Linux anche da parte mia, e come di consueto inizio con le due distro che terrei d'occhio. E dico terrei perché mi pare che anche questo giro Sparky non presenti novità di rilievo, mentre per quanto riguarda Makulu penso che sia uscita la nuova versione di iOS per Patron, almeno penso perché ahimè non ho il modo di tenere dietro a Rimer. E tra le varie novità, nuova versione o meno, il fatto che il centro di elaborazione AI, chiamiamolo così, si avvale di più di 69 modelli LLM in maniera totalmente gratuita o Jury, suppongo. Poi Rimer ha anche iniziato a pubblicare varie le RESGEST, le imprese di Electra, del tipo: non mi funzionava la scheda, non mi funziona la ventola della scheda video, aiuto. E Elettra, a quanto pare, ha aiutato a risolvere questo problema da parte di un utente. E che dire, io ahimè in questo periodo non ho proprio tempo né modo di vedere che cosa sta accadendo, però non appena avrò un po' di tregua e magari mi aggiorno, installo la nuova Makulu e vediamo che cosa ne viene fuori, anche perché ne avrei bisogno anche sul lavoro. Ciò detto, vediamo invece alle notizie dal mondo che, ahi noi, non sono delle più simpatiche a questo giro. Comunque, iniziamo con una bella carrellata dell'inchiesta.it. Vi segnalo l'articolo che si intitola "Il piano dell'UE sull'intelligenza artificiale si arena davanti agli Stati Uniti", e quindi non ancora siamo sicuri che l'Unione Europea, anzi nemmeno sapevo che l'Unione Europea intendesse dare la stura all'intelligenza artificiale in maniera, diciamo, consistente, però a quanto pare per il momento siamo sull'X profondo. Però tutto l'articolo, bene o male, ci insegna la definizione dell'Unione Europea di cos'è un AI Factory piuttosto che una Gigafactory e altre cosettine simpatiche. Secondo articolo, molto, molto interessante, pur se breve, si intitola "Le aziende non possono usare senza consenso voce e volto dei dipendenti per i sistemi di IA". E penso, mi pare anche giusto, tra tutela della privacy, GDPR e garante privacy, penso che sia il minimo sindacale. Poi vi segnalo un articolo di Hardware Upgrade che riguarda i driver Windows di Skelebito Radeon, non perché le abbia mai utilizzato altro, bensì perché l'AMD a quanto pare ha aggiornato i driver per queste Skelebito prodotte tra 2016 e 2019, quindi tra 10 e 7 anni fa, e che dire, chapeau, non ho idea del perché, se ci fossero particolari problemi, oppure solamente questione di prestazione, però che dire, chapeau, e magari poi dall'alto della mia ignoranza, magari questi driver già erano disponibili su Linux da tempo, ma non vi so dire. Comunque, ripeto, chapeau all'AMD, che alla Radeon, che ha esteso, diciamo così, il supporto a schede video di 10 anni fa. Oh, rimaniamo su Hardware Upgrade perché c'è un articolo simpatico che si intitola OpenAI batte Erdos su un problema del 1946. 9 matematici firmano la verifica. Io ero rimasto ai punti di Poincaré, che mi pare fossero 12 o 20, del tipo i numeri sono finiti o infiniti e altre questioni. Invece nel 1946 il matematico Paul Erdos, che confesso di non conoscere prima, non aver mai sentito prima di leggere questo articolo. Tra le varie questioni queste matematiche poste, aveva enucleato anche il cosiddetto problema delle distanze unitarie. A quanto pare, OpenAI, astraendo dal, quindi ChatGPT, astraendo dalla pura geometria, dalla pura analisi, o meglio, astraendo dalla pura analisi numerica, è riuscita a risolvere questo problema. Nota bene, non è stata l'intelligenza artificiale da sola a farlo, bensì l'intelligenza artificiale ha cambiato il punto di vista da cui esaminare il problema, e da lì, in collaborazione con matematici in carne ed ossa, si è riusciti a risolvere chiamiamolo questo problema, comunque a confutare la congettura delle distanze unitarie sul piano. Rimaniamo su Hardware Upgrade, perché vi segnalo DeepSeek punta all'AGI con 10 miliardi sul tavolo e l'open source resta intoccabile almeno per ora. E il proprietario di DeepSeek, a quanto pare, sta raccogliendo capitali privati, la proprietà di DeepSeek, non ho idea di quale sia. Che dire, andatevi a leggere l'articolo e poi vorrei sapere che cosa cambia tra un modello open source o non open source, infatti l'intelligenza artificiale. Anzi, se mi riuscite a fare qualche disegnino for dummies, scriveteci a radiolinux@radiostart.it. Altra notiziola simpatica, tra virgolette, di Hardware Upgrade è che a Wall Street stanno arrivando i futures sulle GPU, e io vorrei sapere effettivamente come sarà regolata la cosa, i prezzi sui futures su cosa si baseranno, però staremo a vedere. Io per il momento vi direi, se non riuscite a investire nelle primissime secondi a vendere subito, fatevi i fatti vostri, oserei dire. Anzi, se evitate anche di toccare questi strumenti per qualche tempo, tanto di guadagnato.
0: E adesso parliamo di una nuova versione di Official Zero, distribuzione ormai celebre italiana, che sta avendo un grande successo, che cerca di proporre un concetto, quello dell'utilizzo proprio dell'open source, del free software e in particolare del sistema operativo Linux, a più persone che hanno diverse, per esempio, necessità anche a livello scolastico, o anche a livello di studio, o anche a livello proprio di vita vera e propria, con tutela della privacy. AIA, come ho detto prima, è la nuova versione, si basa su Linux Mint 22.3. Ripetiamo che questa distribuzione in realtà ha varie basi, PC Linux OS, Daewon e così via. Sul sito, che è ufficiozero.org, trovate tutte le alternative. Questa è l'ultima proprio versione. E in questa versione ci sono elementi interessanti, perché c'è Glaia, che serve per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, E inoltre c'è la possibilità di utilizzare un nuovo kernel e quindi anche di utilizzare del software che è stato creato proprio da Boost Media, che è un progetto appunto che affianca, in poche parole, Ufficio Zero. Io ovviamente questa distribuzione l'ho testata durante questa settimana. E ho proceduto appunto all'installazione, dove ho fatto il relativo download. Viene riportato come su distrowatch.com, per esempio, la procedura di installazione che è Ubiquiti. Io francamente mi sembra che sia più quella di Linux Mint, però può darsi pure che mi sbaglio. E comunque la procedura è molto semplice perché basta mettere la lingua italiana, la tastiera italiana, scegliere la relativa rete e quindi installare, questo è il mio consiglio, i codec multimediali che sono necessari per avere la piena fruibilità dei contenuti e poi ovviamente decidere come installare Haya versione di Ufficio Zero, se cancellando il disco oppure un apposito partizione oppure mettendolo a fianco a Windows. Ovviamente poi ci sono le richieste di default che sono il fuso orario e il relativo diciamo nome con la relativa password per quanto riguarda le impostazioni dell'utente. Elemento interessante che poi tra l'altro è quello presente anche nell'ambito di Linux Mint è la questione della gestione dei driver che per quanto riguarda i pezzi di hardware che sono presenti sui nostri PC, magari può capitare hardware proprietario e qui si può fare una mezza specie di test con appunto esegui e quindi andare a vedere se c'è e quindi installare il software che viene proposto. E poi abbiamo la gestione degli aggiornamenti che funziona molto bene. Io provato, quindi nessun tipo di problema. Quindi dal punto di vista proprio del software presente nell'ambito di questa distribuzione, ovviamente abbiamo la parte relativa alla rete, ma in realtà c'è molto molto di più di quello che io dico, però come diciamo browser di default viene individuato LibreWolf nella sua ultima versione e adesso sono collegati molti servizi che vengono offerti da appunto Ufficio Zero e quindi abbiamo la possibilità di creare delle nostre applicazioni web e poi fra l'altro i software a disposizione abbiamo a quanto riguarda sempre la rete Transmission per Torrent. Altri due software che a me sono piaciuti particolarmente riguardano invece il mondo della multimedialità. Fra cui abbiamo Hypnotix, che appunto è presente tra l'altro anche in Linux Mint, e poi abbiamo Rhythmbox e quindi VLC. Però c'è anche nell'ambito di questa distribuzione la possibilità di utilizzare Purple Tuple Player, che è effettivamente molto carino, soprattutto per chi come me utilizza PeerTube.1 per andarsi a vedere i video al di là diciamo della solita tiritera che riguarda l'utilizzo di YouTube con tutti i problemi che sono ad essi connessi. Qua è una situazione molto più libera, molto più fruibile e qui c'è già il software a disposizione che si chiama Purple Tuple Player e io ho provato a utilizzarlo facendo una ricerca su per esempio di Radio Linux e non ho avuto nessun tipo di problema. Poi fra i vari software che vengono messi a disposizione di boostmedia.it ce ne sono alcuni molto interessanti, io alcuni ne ho provati, per esempio Flying Notes, che serve, in poche parole, per scrivere delle note, per scrivere con il Markdown, ed è molto interessante perché vi fa salvare, vi fa stampare il documento in PDF oppure in MD. Quindi in un certo senso vi fornisce quindi l'anteprima immediata di quello che voi state scrivendo. Sempre con bootsmedia.it c'è Oikos che è un altro progetto che ha diciamo un'utilità di carattere sociale per riutilizzare i vecchi hardware, vecchi computer. con il software libero, con il software open source. Ci sono delle caratteristiche che quindi devono riguardare questi diciamo, computer portatili che possono essere inviati a Oikos, sempre a bootsmedia.it. Devono essere portatili che hanno Office, naturalmente che hanno 64 bit e che non devono essere più vecchi del 2012. E poi ci sono insomma altre caratteristiche che devono essere rispettate. Se volete andarvi a dare un'occhiata, il sito è bootsmedia.it. Oikos, proprio questo progetto che viene portato avanti dal team, diciamo così, parallelo di Ufficio Zero, che ovviamente offre tante possibilità che sono legate anche proprio a una concezione, diciamo così, definiamola ideologica proprio della scuola, per esempio, una scuola senza l'utilizzo di Google, tant'è vero che esiste proprio Ufficio Zero Linux OS DU, trovate su edulinux.it, e poi ce ne sono tanti altri, insomma, di esempi di questo genere. Ufficio Zero su questo aspetto è molto impegnata, appunto il progetto si chiama EduLinux, e tra l'altro ci sono altri progetti che riguardano proprio coloro che si devono staccare da Windows 10 perché non possono più aggiornare il loro PC, o anche da macOS, delle vecchie versioni e così via. E soprattutto ho notato anche che c'è la possibilità proprio di utilizzare QRIVIT, che serve per scrivere i relativi diciamo, curriculum, e quindi che adesso sono molto importanti per trovarsi magari un posto di lavoro. Per quanto riguarda la distribuzione in sé,

0: titolo più bello proprio da utilizzare. E quindi ci sono tutte le parti relative naturalmente alle impostazioni di sistema dove poi potete intervenire e aggiustare insomma la distribuzione di Ufficio Zero come volete. Quindi considerato il fatto che Ufficio Zero è un bel po' di tempo diciamo sulla scena, penso che adesso sia importante magari per noi che siamo anche italiani, dargli una possibilità, perché questa distribuzione ha un lavoro grosso alle spalle, però è anche vero che ha una diciamo, necessità anche che ci siano più utenti a partecipare e a mandare magari i loro pensieri, le loro riflessioni, collegandosi per esempio al sito dello stesso Ufficio Zero e partecipando magari al loro stesso diciamo, account che mi pare che sia su Mastodon.1. Quindi provate questa distribuzione, secondo me ne vale la pena, soprattutto se siete alla ricerca di un'istituzione completamente italiana che abbia delle buone basi e che sia anche piacevole nell'ambito dell'utilizzo. Secondo me Ufficio Zero ha tutte le carte in regola proprio per andare a sostituire i sistemi operativi proprietari come per esempio Windows, ma anche in alcuni casi macOS. Io ripeto, qualche settimana fa l'ho provato su un vecchio MacBook e andava bene. Quindi ripeto ancora una volta, il sito di Ufficio Zero è ufficiozero.org, la distribuzione è Haya ed è basata su Linux Mint 22.3.
1: Oh, e allora io invece ti rimpallo con un articolo dell'inchiesta.it che si intitola Cuore di silicio, i tentativi degli Stati Uniti di produrre microchip non stanno funzionando benissimo. E io, come prima, chiedo una spiegazione for dummies per capire cos'è il packaging di un wafer di silicio. O meglio, finché si tratta di wafer e ritagliare incidere e ritagliare dei chip dal wafer ci sono, ma andiamo invece sulla rubrica del fai da te, perché stando ad hardware upgrade, un modder ha realizzato una PlayStation 2 portatile funzionante open source e il progetto è disponibile su GitHub. E nota bene, per realizzare questo progetto ci sono voluti 4 anni di lavoro. La console portatile ha un display da 5 pollici, due slot per memory card, batterie con autonomia fino a 4 ore e mezza e supporta la maggior parte dei giochi per PlayStation 1 e 2. Addirittura il raffreddamento è incluso. E, che dire, chapeau, e se volete cimentarvi mandateci dei video all'indirizzo radiolinux@radiostart.it e magari poi Attilio ve li monta o ve li pubblica da qualche parte.
0: E siamo così giunti al termine di questa puntata di Radio Linux che andrà in replica il lunedì mattina alle ore 10.30. Vi ricordo anche che siamo disponibili in una versione video che esce il sabato più o meno alle ore 15 su YouTube, quindi basta mettere Radio Linux e poi la relativa data, e anche su Pirtube.1 che invece riguarda il mondo del Fediverso. Inoltre vi ricordo ovviamente la nostra pagina su Mastodon, quindi su Mastodon.1 seguiteci, basta cercare appunto Radio Linux e anche siamo presenti su Livello Segreto. E inoltre ovviamente i nostri annunci passano sulla pagina di Facebook di radiostart.it. Io vi saluto, insieme a Carlo vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana, al prossimo sabato alle ore 12.30 per una nuova puntata di Radio Linux. Ciao a tutti!

ha. Funky dildo. Già da mo, a star meglio. Vedè così, vedè così. SM Clip. Yo.

0: Britpop, Britpop, Showgazer, Showgazer, Dreampop, Dreampop, Madchester, Madchester.
1: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa. La mia faccia nei vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira,

fa, e alla luce che taglia il mio viso improvvisamente, eccomi qua. Siamo l'amante e la sposa, siamo arrivati fin qua. L'attore e la sciantosa, siamo pronti a qualsiasi cosa, pur di stare qua.

0: Globster presenta Philander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start.
1: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova puntata di Philander con Globster. Un mix di 90 minuti che vi aggiorna sulle nuove uscite discografiche in ambito di musica elettronica e sperimentale. Cominciamo il nostro viaggio sonoro dall'Australia con la colonna sonora della serie TV Joe Nesbo's Detective Hall. I compositori sono gli australiani Nick Cave e Warren Ellis. Viene pubblicata in 16 files dall'etichetta di Bristol Invada. Il brano che ho scelto è Sleep.

Andiamo a Londra con il nuovo album dei Seafill. Soul.Hertz esce in tutti i supporti fonografici e files per l'etichetta inglese Warp Records. Ascoltiamo Humidity Switch.

nuova collaborazione tra i francesi Gains Ne, El Zero e l'inglese Scanner. Behind the Door esce in CD edizione limitata 150 copie per l'etichetta di Düsseldorf Offen Music. Ascoltiamo David.

andiamo nella Repubblica Ceca con Hard to Frame, Plastic Stars Remixed Extended Play, 7 files pubblicati dall'etichetta di Brno Soul Ex Machina. Questa è Fake Contact Remix.

One Forty Asia Volume 1, compilation di 21 files dell'etichetta 140 Asia. Ho scelto il brano di Drew dal titolo Secret War.

torna il duo di Città del Messico, Hosico. Il nuovo album è Unseen Horror Scenes, esce in tutti i supporti fonografici e digitali per l'etichetta di Berlino Out of Line Music. Il brano che ho scelto è Playground of Scars.

nuovo album degli sloveni Laibach. Music, anche questo esce in long play, compact disc e files per l'etichetta inglese Mute. Questa è Love Machine featuring Senida.

Andiamo in Indonesia con Pure Breath, Bleak Days Ahead. Esce in tutti i supporti fonografici e digitali per l'etichetta francese The Bemur Morti Production. Il brano che ho scelto è Opaque Mist.

Andiamo in Finlandia con la nuova uscita di Vladislav Delay. Rent, 4 files in formato FLAC, autoprodotti e pubblicati su Bandcamp. Questa è Rank Seeking Missile.

andiamo in Svezia con Studio. Life's a Beach. Tre files pubblicati dall'etichetta statunitense Ghostly International. Questa è Life's a Beach, Todd Terje Beach House Mix.

0: Da Margate, il quintetto Pigeon, Outta National, esce in tutti i supporti fonografici e files per l'etichetta inglese Memphis Industries. Il brano che ho scelto è Energy.
1: World of the evil eye, you smoke magic, clear negative energy.

da Preston il duo White Flower, Dreams for Somebody Else, LP, CD e files per la londinese State 51. Questa è Visual.

andiamo in Francia con Etienne de Crécy. Warm Up Remixes, 12 files pubblicati su Bandcamp. Ho scelto Brass Band Bob Sinclair Remix.

dal New Hampshire 88, Sigils for Survival, doppio 12 pollici pubblicato dall'etichetta inglese T4T Love Energy.

dallo stato del Nevada, Orlando Vurn, Numb the Neo, 12 pollici pubblicato dall'etichetta di Colonia Compact. Facciamo girare Numb the Neo, Afraid of the Pain Mix.

da Monaco Sam Goku. Bliss Drift, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta di Amsterdam Deckmantel Records. Facciamo girare Warm Solace.

John Tejada da Los Angeles e il duo londinese Plate. Start Motion, due files pubblicati dalla statunitense Palette Recordings. Questo è l'original mix.

da Detroit Jeff Mills, Whatever the Case, 12 pollici, pubblicato dalla sua etichetta discografica, la Axis Records. Facciamo girare Aquarius.

Questo è il nuovo 12 pollici senza titolo, stampato in edizione limitata dall'etichetta irlandese Science of Space. Facciamo girare CD/Gate.

Torniamo in Inghilterra con Mark Broom. Touch Extended Play, 12 pollici pubblicato dall'etichetta di Berlino Re Kids. Facciamo girare Touch.

altra nuova uscita discografica per il finlandese Vladislav Delay. Vika Virta, tre files pubblicati su Bandcamp e questa è Vika Virta.

banda con Girofield, Your Fight, tre files pubblicati dall'etichetta di Amsterdam Field Research. Ho scelto God with the Red Tooth.

Torniamo nella Repubblica Ceca con la collaborazione tra Lutzu e Mercy System. Tunnel Vision, 4 files pubblicati dall'etichetta di Praga Yuku. Ho scelto Tunnel Vision.

Inghilterra con Oliver Ho. Our Secret Religion, 12 pollici vinile colorato per l'etichetta londinese Blueprint Records. Facciamo girare Blank.

torniamo negli Stati Uniti d'America con EAS, Conductor of Evil, 6 files pubblicati dalla californiana Tympanum Records. Ho scelto Moya Mensing,

da Madrid Regal. Forgotten Horses, 12 pollici pubblicato dalla spagnola Backspin Records. Facciamo girare Soft Killer.

torniamo a Londra con il duo Cassian. Grain, due files pubblicati dalla londinese Fox Poly. Ho scelto Shelled Up.

Ultimo brano per questa puntata di Filander. Restiamo in Inghilterra con Sully, Model Collapse, 12 pollici, pubblicato dalla londinese Fabric Live. Faccio girare Proof, sulla quale vi saluto e vi ringrazio, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi do appuntamento con Filander sabato prossimo in diretta alle 21 ed in replica ogni lunedì alle 14. Radio Start, Sounds Like Freedom.

0: Voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati a bordo, si parte per una nuova puntata del Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Paolo Tocco da questa parte del microfono e noi ci troviamo oggi a sfogliare due dischi in rosa dal profondo sapore internazionale. Iniziamo andando davvero in America con una regina della scena indie nostrana che ormai è italiana da oltre 30 anni. Parliamo di Georgiane Calwhite, che sforna un disco tutto suo dal titolo Tiny Space. E l'esorcizzare l'amore in un suono che, grazie alla direzione artistica di Giovanni Ferrario, conserva tanti omaggi agli anni di Lou Reed e non solo, ma anche tantissima leggerezza romantica. A Trans Europe Express partiamo proprio con lei. Con noi c'è Georgiane Calwhite. Ciao Georgiane.
3: Pronto.
1: Ciao. L'ho pronunciato bene?
3: Sì, perfetto.
1: Benissimo. Ciao Georgiane, come stai? Dove ti trovi innanzitutto?
3: Sto benissimo, mi trovo a casa. A Lodi è una cittadina appena fuori Milano.
1: Sì, conosco bene.
3: Sono tornato a vivere a Lodi 6 mesi fa dopo un giro lungo, ma prima di andare al sud e tornare a Milano avevo vissuto già 10 anni qua. Sono un po' tornata a casa, è una cittadina
1: Tu oramai sei quasi italiana, quasi, insomma.
3: Guarda, sì, perché a dire la verità, vivo quest'anno, compio diciamo 35 anni di vita in Italia.
1: Insomma, sì. Poi parli molto bene, da Minneapolis all'Italia, che poi per quelli come me, no? Ogni città americana del resto del mondo è grande quanto l'Italia intera. Cioè, sono passato. Come ci stai?
3: L'America è grande.
1: E come ci stai dentro questa piccolo spazio, Tiny Space, tanto per citarti, sempre se ho pronunciato bene.
3: Sì, Tiny Space è perfetto.
1: Ok.
3: È una metafora di due cose nella vita che ho vissuto subito. Nell'anno che è scoppiato la pandemia, ho lasciato 9 anni di vita in Puglia, vivevo in campagna.
1: Pensa te.
3: È finito la mia storia di lunga data e sono tornata a Milano.
1: Ok.
3: E ho iniziato a vivere in una casa minuscola, cioè proprio 35 metri quadrati, con una terrazza, una specie di torre di casa anni 20 meravigliosa. Ma ho dovuto imparare a stare in uno spazio proprio ristretto.
1: Minuscolo, certo.
3: E anche andare dentro di me in quel momento, affrontarmi.
1: Certo.
3: E penso che viviamo in una società ormai dove non c'è molto tempo per questo, questo esercizio.
1: Vero.
3: Siamo molto tentati di essere distratti piacevolmente, anch'io ascolto podcast, cioè guardo film, quello che è, ma questo esercizio di andare dentro questo piccolo spazio dentro dove ci sono le ferite più profonde, scoprire che è grande come l'universo, il lavoro è enorme, però va fatto, e dico in queste interviste, non puoi saltare i passaggi.
1: È come questo disco in fondo, che va ascoltato dall'inizio alla fine. L'immersione ti porta a fare questo lavoro. Prima di arrivarci, Georgiane, vorrei, a parte che io ti ho incontrato tante volte sui dischi di tanti amici e grandi artisti che conosco, dai Delta V agli Elephant Man, insomma ti ho incontrata, questa volta invece mi immergo in questo disco, appunto Tiny Space, e ci sento tante citazioni, ne pesco una su tutte, che sono i Velvet Underground, perché questo disco è intriso di tante cose, poi se vuoi ne parleremo, però anche e soprattutto di quegli anni lì, dei 70, dalla fine dei 60, insomma, anche quel certo tipo di gioco, o no?
3: Sì. I riferimenti ci sono, e anche stilisticamente, certo, parlando, non voluta, no, non per come si dice,
1: volutamente, non
3: copiare, sì, ma per, sì, sì, omaggiare, certo, e anche amicare. Cioè, e anche questo è anche merito di Giovanni Ferrario, che è il direttore artistico del progetto, sì, che è un grande, grande stimatore di Lou Reed, per cui il vestito che lui è riuscito a cucire addosso, il testo, che comunque prima c'era il testo, il contesto, lui ha visto bene che questo mood della canzone nel testo richiedeva un vestito molto speciale. Infatti lui è molto, diciamo, fiero di questo brano, di come è venuto, e anche il timbro di mia voce è un grande onore e complimento, ma ho un timbro molto simile a Nico.
1: È vero.
3: Sì, molto per cui scuro. I riferimenti, certo, sono leciti, ma certo, c'è da sottolineare che non abbiamo fatto una,
1: no, certo,
3: manovra. Cioè, poi si ascolta gli altri brani e tanti giornalisti stanno dicendo cose che mi sorprende, che mi fa tanto piacere. Uno recentemente

0: Non so se è corretta questa cosa, questa informazione.
1: Non, sì, c'era un Roland, ma più che altro c'era, c'è tuttora un Bon Tempi.
0: Ah, il Bon Tempi, scusami, che, ok, ok. Mo, al di là
1: non,
0: delle...
1: c'è problema, ah, non c'è problema.
0: Al di là della marca, volevo dire, cioè proprio è uno strumento che... Secondo me avete, cioè vi, ti chiedo, avete anche lasciato anche quel sapore di giocattolo con tutte, esatto, le virgolette del caso, vero?
1: Esatto, e la cosa bella è che io non so suonare la tastiera, io sono, okay, musicista, nel senso che ho studiato il sassofono, so leggere, sì, musica, sì, però io da quando ero bambina, perché avevamo un pianoforte a mezza coda, in casa, tutte le mie sorelle più grandi hanno suonato il piano, e quando è arrivato il mio turno ho detto no, io voglio il sassofono, mi odiavano perché suonavo male all'inizio. E diciamo che da sempre, anche nei miei dischi precedenti con Cowboy and the Spokes, Cowboy Project, trovavo giocando, ecco, le melodie che mi servivano, e poi mettevo in mano a chi mi aiutasse, certo, con la preproduzione. Poi c'era anche una Technics che uso sul palco, perché ha dei suoni pazzeschi, ma anche molto, in inglese diciamo, molto weird, cioè un po' inquietanti, un po' retro. E per cui ho giocato molto, avevo anche imparato a usare una scheda tecnica,
0: sì,
1: e registrarmi sopra le melodie,
0: ah, okay,
1: poi era il periodo di cover all'inizio, certo, per cui avevo molto tempo per sperimentare, era, certo, mio amico immaginario,
0: certo,
1: stare a registrare da sola. Comunque sì, c'è stata molto spensieratezza e lentezza e divertimento,
0: si sente,
1: per creare questo album.
0: Si sente tutto. Il disco, tra l'altro, si chiude, e qua aiutami di nuovo con la pronuncia, con un brano che mi piace tantissimo, che è Bullet Holes, giusto?
1: Sì, Bullets.
0: Bullet Holes.
1: Mm-hmm. Fuori di proiettili.
0: Esatto, esatto. Mm-hmm. Il dolore di un amore che finisce, tutto trasforma, come ci dicevi, fuori e anche dentro. Che suono, sì, ha? Perché chiudere un disco così, con un brano così, anche se vuoi, psichedelico?
1: È strano, ma
0: è
1: affascinante. Il mondo da quando ho scritto questo brano, cioè, non vediamo altro che guerre, per cui è anche un riferimento a,
0: certo,
1: il mondo violento, cioè, certo, un mondo violento, ma anche i rapporti possono diventare, non dico violento fisicamente, ma delle volte anche tiriamo fuori il peggio di noi,
0: cioè, spesso anche la violenza da quello,
1: cioè,
0: che si
1: anche
0: vede,
1: psicologica,
0: certo, certo,
1: però è anche tante ferite insieme, emotivamente parlando. Il testo, che è una mantra, dice there are too many bullet holes to close at once, ci sono troppi buchi da chiudere tutti insieme, una,
0: vero,
1: alla volta, una,
0: vero,
1: alla volta,
0: vero,
1: così ci vuole pazienza.
0: Time and Space, il titolo di questo disco, abbiamo la nostra vita dentro una valigia, che in fondo, tanto per citare anche il video bellissimo che troviamo in rete, siamo un po' tutti dentro le valigie, per te quanto è importante fare pace con gli spazi piccoli, tanto per tornare a quello che ci raccontavi all'inizio.
1: Sì, sì, sì, ma è importantissimo, perché ci vuole tanto coraggio, però... è il viaggio che va la pena a fare,
0: sì,
1: perché il tempo sfugge, cioè va veloce, e poi perdiamo persone lungo la strada. Io che sono, cioè, nata nel 64, cioè, mi rendo conto che sto entrando nella terza, diciamo, tranche della pizza,
0: sì,
1: c'è voglia di qualità, ecco.
0: Certo.
1: E per cui conoscersi è l'unica via per poter scegliere what's important to me, cosa è veramente importante,
0: certo,
1: per me,
0: certo,
1: da seguire per contornarmi di qualità, di bellezza, perché il mondo è diventato veramente crudele, difficile, dobbiamo, l'arte ci salverà, la musica, grazie veramente al cielo che abbiamo l'arte e la musica,
0: certo,
1: veramente.
0: Tiny Space, la title track, noi ce l'andiamo ad ascoltare, Georgian, grazie, grazie di cuore,
1: grazie,
0: davvero, grazie.
1: Grazie.

0: E questo era Tiny Space, title track del nuovo disco di inediti di Georgian Carl White. Torniamo a bordo del Trans Europe Express, cambiamo pagina. Lei la seguo dal suo esordio che si intitolava Ruins on Memory. Il tempo e la memoria sono, credo io, punti fermi. Oggi un nuovo disco. Si intitola Rituals, anche disponibile in una bella versione in vinile, evocativo, senza tempo, senza mode industriali, insomma passato e futuro che dialogano assieme. E questo è il nuovo disco di Charlie Risso. Ciao Carlotta.
1: Ciao Paolo, grazie.
0: Che bello. Come stai? Anzi, dove? Perché io posso dirlo, oramai ti penso Apolide. Cioè, non...
1: Ma io sono sempre un po' in giro per natura, perché certo, alla fine certo, mi piace molto sperimentare, girare, vado a trovare magari anche amici in giro, vado che spesso bello a Milano. Mi capita di andare ancora tanto in Inghilterra, forse magari recentemente un pochino meno, ma comunque è uno dei miei punti saldi. Adesso sono tornata dal tour e quindi sono oggi proprio a casa mia, genovese quindi genovese, a Genova, sotto il sole, in giardino, con i miei cani vicino a me, mi trovi nel mio ambiente naturale.
0: Sai che ho sempre vissuto ogni tuo disco come una metamorfosi, tipo la Charlie Risso di Ruins on Memory, no?
1: Sì.
0: Che poi non è una critica, è proprio un complimento. Dove è finita? Perché poi è diventata tanto altro, non sfacciate trasformazioni, ma quanto basta per apprezzare una trasformazione, appunto un'evoluzione. Non so, questa è la mia chiave di lettura ovviamente.
1: Ma sì, sicuramente meno male che esiste un'evoluzione, certo, perché secondo me poi accompagna una maturità personale, una sperimentazione, una curiosità verso nuove cose, anche nuovi ascolti, no? Nel corso degli anni, perché poi scopriamo per fortuna sempre musica nuova, quindi demonizziamo anche questi nuovi motori di distributori di ascolto per la musica, come ad esempio Spotify, però c'è una bella modalità che assomiglia un po' alla radio, ma le radio ogni tanto facciamo fatica a trovare quella giusta per noi, soprattutto in Italia, nell'ambiente internazionale, quindi come ascolto ci sono per esempio Capital, ci sono tante belle radio che funzionano bene, però di base anche Spotify ha questa funzione che io utilizzo tantissimo, che è quella proprio della radio a partire da un brano che ci piace, quindi molto spesso mi porta ad ascoltare musica nuova e questo sicuramente influenza anche un percorso, una crescita e una voglia di andare verso nuove cose. Secondo me Ruins è la base della piramide e lo è sempre per me, perché io sono nata dal folk, quindi quello è il carboidrato. È la mia base della piramide, nel senso che è la mia origine, e secondo me in Ruins comunque c'erano già brani che anticipavano, posso dire addirittura Rituals, quasi fosse una chiusura di un cerchio. C'era
0: devo andarlo a riascoltare allora in quest'ottica.
1: Secondo me sì, c'era The Road, che era una canzone molto ipnotica, un po' psichedelica, suonata folk ma con una chitarra elettrica e poco altro, veramente poco altro, e questo secondo me riconduce abbastanza per esempio al disco attuale.
0: Vado per visioni tutte mie, per sensazioni, correggimi poi il tiro, anzi dimmi cosa ne pensi. Ho l'impressione nel mio immaginario di Charlie Risso che appunto, per citarlo quel titolo, le rovine e la memoria siano costanti per te, la spiritualità, un ricercare nel passato che non significa non guardare al futuro, però ecco, c'è anche questo suono che azzarda vedute distopiche, soprattutto oggi. Che rapporto hai con la memoria, con il tempo passato?
1: Beh, guarda, quando prima dicevo che Ruins of Memories è la base della piramide, lo è davvero, perché quel disco io l'ho dedicato alla mia famiglia, no?
0: Sì.
1: A un passaggio adolescente, in cui da adolescente ho vissuto la separazione dei miei genitori, attraverso poi anche non poca sofferenza da parte un po' di tutti, quindi è un po' un castello che si sgretola, quindi c'è questa patina un po' chiaroscura su tutta l'immagine di una invece guardare precedentemente di un'immagine più felice, magari di una famiglia piuttosto tradizionale, e quindi sicuramente questo per me ha segnato il primo step. E c'è comunque sempre uno sguardo alla memoria del passato, delle cose. Io poi sono una molto solare, però naturalmente ognuno di noi nella propria vita ha le proprie, i propri gioie e dolori, no? Quindi io ho perso mia madre molto giovane e questo mi ha condizionata moltissimo, perché devo dire che di tutti i membri della mia famiglia era quella con cui probabilmente avevo più spinta, slancio, amore e odio, che però consentiva anche di dirsele in faccia e di risolverle senza lasciare degli incompiuti. Questo sicuramente ha condizionato poi anche delle scelte di vita, delle cose, però la memoria anche delle cose belle, naturalmente la memoria costruttiva, che ti permette per esempio di andare avanti anche sul lavoro, quindi di non ricommettere determinati errori, o al contrario, come invece nel caso della collaborazione per esempio in questo caso con Mattia Cominotto del Green Fog Studio di Genova, una memoria di un'amicizia che ha dato le basi a una collaborazione che è sempre stata funzionale e che poi effettivamente quindi è ritornata, quindi mi ricordo nel bene e nel male sempre le cose, quindi anche la meritocrazia, una memoria meritocratica, no? Una cosa. Quindi ho un grande rapporto di scambio costante con la memoria.
0: Altra visione mia personale, arriviamo a questo disco, forse l'ho trovato il più sospeso, in senso bello, evocativo, come nei video, nel mio ascolto spazi aperti, senza troppo divenire, tutto un po' fermo, immobile, che non significa stantio, morto, significa in divenire, la contemplazione non tanto di chi siamo, quanto più di cosa esiste attorno per diventarne parte.
1: Che bella descrizione, mi piace molto tutto questo. Beh, sai, è veramente, io l'ho chiamato rituali, perché ogni pezzo, ogni brano accompagna in maniera sonora e anche con un accompagnamento descrittivo che lascia sempre però spazio, secondo me, all'immaginazione anche degli altri, perché non sono mai troppo didascalica nella rappresentazione dei brani, perché sono per me, l'ho sempre detto poi effettivamente nelle interviste, nelle cose, mi piace ribadirlo, che sono proprio un esperimento di psicoterapia, perché poi partendo dalle musiche, dalle atmosfere, che sono quelle poi che anche nelle ritualità tribali sono quelle che conducono al trance, anche alla meditazione trascendentale, a quindi cercare di, come dire, astrarre, no? Un po' se stessi e la mente da ciò che è il quotidiano razionale, più tangibile, e conducono verso nuovi luoghi, nuovi mondi che fanno parte proprio del nostro, nella nostra parte più personale, più interna, protetta, del nostro core, mi viene da dire. E c'è della magia in tutto questo, magia intesa come vibrazioni, come energia, come uno scambio. Mi è capitato adesso in tour di suonare rituals, sempre naturalmente la title track, mi rendo conto che succede qualcosa. Descriverlo non lo so, ma io lo sento dalle persone, lo vedo, io sono lì, sono presente ed mi sento come, mi fa ridere perché mi sembra di farmi un film da sola, ma mi sembra di condurre il gioco quasi come una sacerdotessa che accompagna in maniera morbida, assolutamente benevola, l'ascoltatore verso dove meglio ritiene.
0: Certo, poi ognuno di noi si fa appunto i viaggi, le chiavi con cui leggere un disco,
1: totalmente così, il proprio viaggio personale, quindi questo è uno spunto che funziona anche per tutti, per gli altri,
0: e forse è anche per questo che la tua immagine deve essere così sfocata, siamo i primi a non capire l'identità che abbiamo.
1: È molto giusto, sì, perché intanto rappresenta le sonorità, sono sempre stata, sai che poi io ho lavorato tanto anche come decoratrice, come pittrice, quindi la parte estetica mi sono sempre presa cura della parte, dell'aspetto estetico, artistico dei miei lavori, e in questo caso trovo che questo tipo di scatti accompagnino bene questo queste sonorità un po' oniriche, presenti e non presenti, come in quella fase dell'addormentamento, quando andiamo a dormire, non siamo ancora addormentati, ma non siamo più nemmeno vigili, svegli.
0: Sì, chiaro.
1: Questa è l'atmosfera, questa è proprio l'atmosfera, che è quella forse. Dicono, per esempio, è la più vicina alla spiritualità o al sesto senso di noi, ecco, poi c'è quel passaggio lì che è quello in cui siamo più ricettivi.
0: Il mio brano è No One Knows. Quante
1: è anche uno dei miei.
0: Ah, vedi? Guarda, noi ce l'andiamo ad ascoltare, Carlotta, Charlie Risso, grazie di cuore, grazie per essere stata con me, con noi qui a Trans Europe Express.
1: Grazie davvero a voi.

E questa era No One Knows, brano che campeggia dentro Rituals, il nuovo disco di Charlie Risso. Grazie a lei, grazie a Georgiane Calwhite per essere state con noi. Transeurope Express finisce qui, torna ovviamente puntuale settimana prossima con un'altra grande puntata monografica. Come con noi ci sarà Tosca. Da Paolo Tocco è tutto, la settimana prossima, ciao!

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Pino Morelli On Air. Vi attendo ogni mercoledì con i miei soliloqui musicali e altre amenità. Ogni mercoledì dalle ore 23 e in replica il venerdì dalle ore 9. Pino Morelli On Air.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

0: le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18, su Radio Start.
1: Radio Start, la tua web radio.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Buonasera cari ascoltatori di Radio Start, lunedì 1 giugno 2026, 7 della sera, prende avvio una nuova puntata di Suoni d'Inchiostro.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori Radio Start, io sono Angelo Luputimini, Suoni d'Inchiostro, il nuovo appuntamento i venerdì sera e venerdì 24 maggio. Tutti i venerdì ci incontreremo qui dalle 19 alle 20 per parlare di musica e parole.
0: Quello che avete appena ascoltato ero sempre io, il 24 maggio 2019 alla prima puntata. Provo ancora tenerezza per la mia voce esitante, ma anche orgoglio per le tante storie raccontate nei libri ospiti. Abbiamo esplorato i territori affascinanti della letteratura, quasi sempre contemporanea, con qualche incursione nei grandi classici. Accompagnati dalla colonna sonora di ogni libro, romanzo, racconto o opera teatrale. Unendo i due codici di linguaggio, da sempre fedeli e sublimi compagni di viaggio delle nostre vite, in specie se trasmessi da una radio. La musica e le parole. In questo grande blob proveremo a ricordare insieme i momenti più toccanti, come sfogliare un album di fotografie prendendone però non le più belle, ma quelle più significative, quelle che hanno lasciato tracce indelebili. Sì, perché se non l'aveste capito, Suoni d'Inchiostro stasera chiude i battenti. Ma desidero salutarvi più che con una sfumatura nostalgica, con la malinconia, con la bellezza, con l'immensa bellezza dei libri che scrittrici e scrittori ci hanno donato. Bando alle ciance allora, e partiamo subito con le prime due chicche, perché abbiamo avuto l'onore in esclusiva per Suoni d'Inchiostro di ospitare anche vincitrici e vincitori dei più importanti premi letterari nazionali, Strega e Campiello in primis. Leggerne proprio con la loro voce i passi più significativi. Ascoltiamo allora Donatella di Pietrantonio che legge l'incipit della sua L'Arminuta e Remo Rapino nelle ultime righe del suo Vita, Morte e Miracoli di Bonfiglio Liborio.
2: A 13 anni non conoscevo più l'altra mia madre. Salivo a fatica le scale di casa sua con una valigia scomoda e una borsa piena di scarpe confuse. Sul pianerottolo mi ha accolto l'odore di fritto recente e un'attesa. La porta non voleva aprirsi, qualcuno dall'interno la scuoteva senza parole e armeggiava con la serratura. Ho guardato un ragno dimenarsi nel vuoto, appeso all'estremità del suo filo. Dopo lo scatto metallico è comparsa una bambina con le trecce allentate, vecchia di qualche giorno. Era mia sorella, ma non l'avevo mai vista. Ha scostato l'anta per farmi entrare, tenendomi addosso gli occhi pungenti. Ci somigliavamo allora, più che da adulte. La donna che mi aveva concepita non si è alzata dalla sedia. Il bambino che teneva in braccio si mordeva il pollice da un lato della bocca, dove forse voleva spuntargli un dente. Tutti e due mi guardavano e lui ha interrotto il suo verso monotono. Non sapevo di avere un fratello così piccolo. «Sei arrivata», ha detto lei. «Posala la roba». Ho solo abbassato gli occhi sull'odore di scarpe che usciva dalla borsa, se la muovevo appena. Dalla stanza in fondo, con la porta accostata, proveniva un russare teso e sonoro. Il bambino ha ripreso la lagna e si è rivolto verso il seno, colando saliva sui fiori sudati del cotone stinto. «Tu non chiudi?» ha chiesto secca la madre alla ragazzina che era rimasta immobile. «Non salgono quelli che l'hanno portata?» ha obiettato lei, indicandomi con il mento a punta. Lo zio, così dovevo imparare a chiamarlo, è entrato proprio allora, in affanno dopo le scale. Nella calura del pomeriggio estivo teneva con due dita la goccia di un cappotto nuovo, della mia taglia. «Tua moglie non è venuta?» gli ha domandato la mia prima madre, alzando il tono per coprire il lamento che aumentava tra le sue braccia. «Non si muove dal letto», ha risposto con uno scarto della testa. «Ieri sono uscito io a comprare qualcosa, anche per l'inverno», e le ha mostrato la targhetta con la marca del mio cappotto. Mi sono spostata verso la finestra aperta e ho deposto i bagagli a terra. In lontananza un frastuono numeroso, come sassi scaricati da un camion.
3: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

Io ci penso pure io alla mia morte, ma poco, ma chicca di cane. Per questo scrivo, scrivo e riscrivo, così la morte aspetta, pure se certe volte mi pare di vederla. Io gli dico di aspettare ancora qualche mese, che quando finisce il quaderno poi la chiamo io. Insomma, mi faccio addosolare che sono pronto, che la morte queste cose lo capisce a volo. Mica ci vuole tanta spiega. Mo che se n'è andata, intanto io faccio un bel sospiro di calmamento. Chiudo gli occhi per ricordare le cose che mi devo ricordare. E mi rimetto a scrivere, ma piano, che se vado piano così, la vita mi dura un poco di più. E questo pure buono è. Oggi, che 22 di agosto, ho fatto anni 84 pieni. Ci sta già l'estate, di giorno il cielo è pieno di rondini che non cadono, di notte il cielo è pieno di stelle che non cadono. Io guardo il volo delle rondini di giorno fino alla sera e di notte le luci delle stelle fino al mattino. Ma le rondini e le stelle non cadono lo stesso. Così me ne sto qua seduto davanti alla porta di casa. Così finalmente può finire la storia, perché ogni storia finisce, e se finisce, finisce, e non ci sta più parola da dire. Ogni storia di uomo, matto, normale, è una mescolatura delle stesse cose, una cascanna di lacrime, qualche sorrisetto, una cinquina di gioia e di straforo, è un dolore grosso.

0: Qui finalmente riposa buon figlio Liborio, nato 22 agosto 1926, morto, ce lo mette il marmista. Avevo gli occhi uguali a quello di suo padre, volare, oh, nel blu dipinto di blu, se ci capa. Amen.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

0: Fra i grandi narratori del nostro tempo, Suoni d'inchiostro ha ospitato anche Lorenzo Marone, con una pagina del suo Un ragazzo normale, dedicato al giornalista Giancarlo Siani. Il 23 settembre 1985 Giancarlo viene ammazzato dai sicari della Camorra, ma a Napoli, in quegli stessi istanti, c'è il concerto di Vasco Rossi. Giancarlo, grande fan del comandante, sogna di essere lì, sotto il palco, a cantare e a pogare. Ma la sua passione civile, l'essere un giornalista nel senso più nobile del termine, lo porta dritto verso l'appuntamento sbagliato. Lorenzo Marone legge con la sua voce un passo intimo del protagonista che di notte ci racconta della sua famiglia. Preceduto da un giovane ascoltatore di Suoni d'inchiostro, Francesco Lupo Timini, che invece aveva appena letto il prologo.
1: A 12 anni sono diventato amico di un supereroe, non uno di quelli classici della Marvel per intenderci. Che indossano un mantello, maschera e tuta lucente, saltano da un luogo all'altro della città e volano fra i palazzi. No, il mio supereroe non aveva tuta e mantello, non volava e non era di Gotham City, ma di Napoli, che per certi versi era anche più pericolosa di Gotham, perché da noi di benefattori se ne contavano davvero pochi. Aveva 25 anni, abitava nel mio condominio e se ne andava in giro con una strana auto decappottabile verde, un'agenda e un abiro. Si chiamava Giancarlo e, nonostante le mie insistenze, diceva di non essere per niente un supereroe. E forse, con il senno di poi, aveva ragione, perché i veri supereroi non muoiono mai, nemmeno se crivellati di colpi. O forse no, si sbagliava e avevo ragione io, perché i supereroi alla fine rinascono sempre, in ogni nuova storia.

Nonno Gennaro si svegliava di continuo emettendo dei versi strani, come se stesse per affogare. Si alzava nel cuore della notte e infilava il bicchiere sotto il lavandino. Poi andava in bagno e allora potevi sentire il getto intermittente della sua pipì per lunghissimi minuti. Quando aveva finito, a volte si sedeva al tavolo della cucina e sfogliava le riviste della nonna. «Ma che combini tutta la notte?» gli aveva chiesto un'altra mattina mamma, visibilmente contrariata. «Loreda, non riesco a dormire, tengo una strana smania in collo», aveva risposto lui. «Abbiamo finito con le zanzare e cominciamo con la smania», aveva detto la nonna. «E per forza, stai

Sempre su quella poltrona durante il giorno, era stato il commento di mamma. E dorme di giorno e poi la notte se ne va passeando, aveva replicato ancora la nonna, che quando si trattava di spendere una parola contro il marito non si trava mai indietro. A vipere che ammuzzicai a mugliere, ma murette tu esca, commentò lui con uno dei suoi soliti proverbi. Quindi fece un sospiro e aggiunse: tengo i pensieri. Ma quali pensieri tieni, va? O saccio, aveva bufonchiato. E si era poi isolato a fumare sul balcone della cucina, affacciato su un piccolo cortile che separava il palazzo dalla costruzione adiacente. Non so cosa gli passasse per la mente, so che un pomeriggio gli andai vicino per chiedergli spiegazioni sulla seconda guerra mondiale. Lui sospirò e rispose: la guerra, Mimì, io l'ho fatta e ti assicuro che è peggio questa qui di guerra, quella che combattiamo ogni giorno, altro che tedeschi. Fu l'unica volta che si lasciò andare a una simile esternazione. In genere non parlava molto e una delle sue massime, ricordo, era: ca bocca chiusa non trase una mosca. Papà invece non lo svegliavano neanche le cannonate, trascorreva la notte in un'unica posizione, con il braccio appoggiato sulla fronte e la bocca aperta, e con indosso solo le mutande e una canottiera bianca. Mamma, al contrario, era rannicchiata sul lato, con la sottoveste beige dalla quale spuntavano le gambe ancora muscolose e lisce. Certe volte mi fermavo a guardarla mentre un fascio di luce le illuminava il viso, che riposava tranquillo, e la trovavo bellissima. Il respiro regolare e silenzioso, la bocca carnosa, i capelli liberi sul cuscino. Di giorno spesso li raccoglievo con quei bastoncini che si filava in testa, i piedi sempre curati. Non eravamo ricchi, eppure lei si portava dietro la povertà con eleganza e decoro, al contrario di papà, che ce l'aveva scritta in faccia la sua vita faticata e piena di sacrifici. Ho sentito dire che i dolori ti restano sul volto e ti rubano il sorriso. Io invece credo che siano molto più riconoscibili le rinunce. Sono loro a deformare i lineamenti, spesso a incattivirli, loro a prendersi un pezzetto di pelle ogni volta.

0: Altra caratteristica di Suoni d'inchiostro è stata quella di chiedere ad ogni protagonista quale fosse la sua canzone della vita. Resta scolpita nella memoria la risposta del compianto giornalista scrittore Roberto Perrone. Firma sportiva sublime e penna davvero sopraffina, che avevamo ospitato con il suo bellissimo romanzo La Lunga. Era febbraio del 2021, vivevamo il secondo pesante lockdown, rintanati nelle nostre case, braccati dalle nostre paure. Alla domanda su quale fosse la canzone della vita, Roberto Perrone ci rispose così.
1: Potrei dirti una canzone... direi una canzone di Guccini, di Francesco Guccini, perché amo molto
2: il cantautorato,
1: però in questo momento anche in questo momento particolare che in cui cerchiamo di recuperare anche la nostra vita e con questa le nostre radici, quello che ci ha dato la storia che abbiamo vissuto in questo momento, se dovessi dire la canzone della vita, ti direi Cresa de Ma
2: Di Fabrizio De André.
1: Di Fabrizio De André, perché è una stupenda canzone mediterranea, calda, che mi ricorda appunto una passeggiata tra, se penso a questa canzone, penso alla Liguria, al posto dove sono nato. E al posto dove una passeggiata appunto su una Cresa de Ma tra Monterosso e Vernazza, una passeggiata di tanti anni fa, a me ventenne, insomma, con degli amici, una gita a fine anno del liceo, così il sole, i colori della macchia mediterranea, il profumo dei fiori di campo di questa collina scogliera ligure, insomma, questo momento è questo senso di libertà che avevamo e che abbiamo perso un po' negli anni diventando adulti, perché sei giovane, lo vedo riflesso nei miei figli, hai un senso di libertà molto più elevato di quello che abbiamo noi anziani, tra virgolette, cioè sì, non neanche tra virgolette, anziani e basta. E ecco, questa cosa, e poi adesso le ultime vicende che ci sono capitate, ecco, io spero di ritrovarmi presto su una Cresa de Ma senza tante sovrastrutture ideologiche e mentali e di altro tipo, per fare una passeggiata senza avere la paura del domani.

0: sono state così tante le scrittrici e così tanti gli scrittori che con le loro opere ci hanno regalato bellezza, emozioni, che a voler rimanere stringati questa puntata dovrebbe durare almeno un paio di giorni, ma lo sappiamo, non è possibile. Mi sento allora di ringraziarli tutti, tutti questi protagonisti, anche i tantissimi che stasera non citerò, per la generosità e l'intensità delle loro storie. Nel mondo che si è mosso attorno a suoni d'inchiostro, presentazioni di libri e festival letterari, spicca il corso di scrittura che ho tenuto presso la cooperativa sociale On The Road, una realtà nobile, importante, che opera a contatto, nell'ascolto e nel sostegno delle espressioni di disagio più estremo della nostra regione. Ho trascorso un intero inverno con alcuni ospiti della On The Road a parlare di scrittura, della bellezza della letteratura. E questo è il racconto di un partecipante, Nicola Spagnoletti, a quel corso.
1: La città era fredda, di ghiaccio quella notte. Una leggera pioggia gelata batteva tamburellando sul mio ombrello vecchio e bucato. La folla, al solito, passava veloce, distratta. Nessuno vedeva un anziano trombettista. Esso aveva appoggiato una sua tromba su un vecchio cartone, mentre con l'altro strumento, che ha nella mano tremante, comincia a suonare una musica triste. Un piatto vuoto campeggiava davanti ad esso. Io osservo, ascolto, poso la birra. Presi degli spicci dalla tasca e li butto nel piatto. Poi me ne vado per i fatti miei. Il giorno dopo non lo vidi. Domandai a molta gente. Nessuno, nessuno sapeva nulla. Nessuno del mondo vede noi invisibili. Chiesi a una signora del posto, una clochard, che faceva le elemosine in quella zona. Mi disse che in quella notte fredda, il freddo se l'aveva portato via, in silenzio.

0: capitolo importante di Suoni d'Inchiostro è stato quello dedicato alla letteratura sportiva, che negli ultimi anni è uscito dai confini del fenomeno di genere, mietendo successi crescenti di critica e di pubblico. Non a caso quella prima puntata del 2019, appena riascoltata nei frammenti iniziali, era dedicata ad Open di André Agassi, scritto dal premio Pulitzer J.R. Möhring. Abbiamo avuto protagonisti ai nostri microfoni Umberto Pellizzari, il principe degli abissi in apnea, la giornalista sportiva Gaia Piccardi, che ci ha parlato del campione attualmente più acclamato di tutto lo sport italiano, il tennista Jannik Sinner con il suo libro Piovuto dal cielo, ma una delle puntate più seguite di tutta la storia di Radio Start, non solo di Suoni d'Inchiostro, è stata quella dedicata al marciatore Alex Wasser con il suo libro Dopo il traguardo. Lui racconta in quelle pagine la sua traiettoria di vita, come uomo e come atleta. Dapprima ai trionfi, la medaglia d'oro giovanissimo a soli 23 anni alle Olimpiadi di Pechino 2008, una squalifica per doping a pochi giorni dalla possibile conferma nelle Olimpiadi di Londra 2012, e poi al termine di questa squalifica una provetta alterata, un intrigo internazionale, davvero una spy story, lo butta fuori per sempre con una seconda e definitiva squalifica da ogni suo sogno di rientrare in pista. Alex Wasser così ci raccontò la sua vita di uomo e di atleta.
1: Diamo il benvenuto ad Alex Wasser. Buonasera Alex, grazie di aver accettato l'invito di Suoni d'Inchiostro. Com'è nata l'idea di scrivere Dopo il traguardo?
2: Ma diciamo che è nata dopo la mia positività nel 2012, ma diciamo che mi sono reso ben presto conto che troppo presto per scrivere un libro, no? E anche perché le cose in continuazione nella mia vita stavano cambiando, no? Prima volevo un po' staccare dal mondo dello sport, poi sono tornato allo sport, no? E quindi non ho mai trovato il momento giusto per dire adesso è il momento perfetto per scrivere il libro. Me lo sono portato dietro, diciamo, un paio di anni, affinché poi, diciamo, dopo la l'ordinanza del GIP di Bolzano, insomma, mi ha scagionato dall'accusa di doping, allora ho detto adesso lo devo concludere, e quindi tutti questi pezzi che avevo accumulato negli anni, poi abbandonato, poi ripreso di nuovo in mano, eccetera eccetera, li ho messi insieme, ho scritto l'ultima parte e ho finito dopo il traguardo, ecco.
1: Una 50 km di marcia olimpica e un libro sulla tua vita. Due prove enormi. In cosa sono simili e in cosa invece diverse?
2: Allora, secondo me c'è una grande differenza tra una 50 km di marcia olimpica, non si può neanche più dire perché non c'è più l'Olimpiadi, e scrivere un libro sulla mia vita. Io credo di essere più bravo a marciare che scrivere un libro, quindi alla fine ho fatto più fatica a scrivere il libro, perché è un dono poter scrivere bene, e soprattutto che ti viene facile a scrivere le cose, no? Io non ho questo dono, e quindi a mettere poi nero su bianco i miei pensieri non è stato sempre così facile, e soprattutto non è stata una cosa veloce e rapida. Quindi fatica secondo me più il libro che la 50 km.
1: Il tuo è un libro sulle discese ardite e sulle risalite. Dove hai trovato ogni volta la forza per rialzarti?
2: Ma io credo in generale che tutti noi abbiamo in continuazione la forza per rialzarci. Nella nostra quotidianità, nel nostro piccolo, non è una cosa che fanno solo pochi, lo facciamo tutti e in continuazione, ok? Perché se no non si va avanti nella vita, ok? Quindi io personalmente ho subito delle cose molto brutte che ovviamente non potevo accettare e quindi per forza devi lottare.
1: Sono spesso gli altri a non perdonarti il successo. Dopo Pechino, perché sei stato tu il primo a non farlo?
2: Ma io non direi che non mi sono perdonato il successo di Pechino. Probabilmente ero semplicemente un po' troppo giovane, ma non è che lo valuto come un errore non aver vinto l'Olimpiadi, assolutamente no. Quello che probabilmente è stato un po' un punto cruciale è che non mi sono mai concesso di fermarmi un attimo, di godermi anche quello che è stato fatto e poi di andare avanti, ma sono andato avanti subito. Questo probabilmente è stato un po' l'errore, però io non è che sono io a non perdonare il successo, assolutamente no.
1: A chi senti oggi di dire grazie?
2: Ma mi sento di dire grazie a tantissime persone che ho avuto al mio fianco nei vari periodi della mia vita, ok? E adesso ovviamente la persona più importante è mia moglie, no? Perché comunque mia moglie anche in tutti questi anni mi ha sempre sostenuto e diciamo che tutto quello che abbiamo costruito insieme, come per esempio la famiglia, no? L'abbiamo fatto in tempi difficili e ovviamente se non hai accanto una persona che capisce, che è paziente, che ti lascia fare, tutte queste cose non sarebbero state possibili fare, quindi se devo dire una persona adesso in primis è lei ovviamente.
1: Troviamo la lampada di Aladino. Puoi fare 3 domande con la certezza della sola verità. A chi le fai e cosa chiedi?
2: A questa domanda io ti rispondo quando effettivamente avrò trovato la lampada di Aladino.
1: Se la tua vita fosse una canzone, quale sarebbe e perché?
2: Secondo me sarebbe la canzone, adesso non so neanche come si chiama, di Vasco Rossi, dove lui canta "E sono ancora qui". E il motivo è perché secondo me si va abbastanza nella stessa direzione, no? Avevo tanti difetti, ma credo di essere abbastanza indistruttibile. E perché? Perché a dirti la verità io di musica non me ne intendo tanto e non è che conosco poi così tante altre canzoni che potrebbero essere avere il motivo giusto. Ok, quindi dico Vasco Rossi, sono ancora qui.

0: tra tanti esperimenti di suoni d'inchiostro, ricordo quello dell'estate 2022, in cui docenti universitari, scrittori, attori, doppiatori, critici letterari, librai consigliarono ai nostri ascoltatori appunto il libro per quell'estate. Un altro esperimento, forse l'unico caso nella radiofonia italiana, è stato quello della prima Lectio Magistralis radiofonica su uno dei testi più acclamati degli ultimi decenni, La zona di interesse di Martin Amis. Fu la docente universitaria Marilena Saracino a curarla in esclusiva per noi. Nel primo lockdown, poi, mi piace ricordare, nel 2020, una sfida raccolta da tutti gli speaker di Radio Start, che trovarono insieme a me il modo di evadere dalle angustie emotive immaginando un viaggio in barca intorno al mondo sulle onde della musica e delle parole. Di recente poi un altro momento memorabile è stato quello con Lori Verhoeven, la donna della vita, la musa ispiratrice di Bill Evans, che con il suo libro Un grande amore, vita, morte di Bill Evans ci ha regalato un ritratto intimo e profondo del pianista. Nel corso degli anni poi c'è stata una trasformazione, per cui spesso la domanda finale «Qual è la tua canzone della vita?» è stata sostituita da una sua variante, e cioè «Se la tua vita fosse una canzone, quale sarebbe e perché?» E arriviamo quindi con questa trasformazione all'ultima fotografia di questi 7 anni e delle 127 puntate di Sogni d'Inchiostro, che saranno disponibili per essere scaricate e ascoltate nell'apposita sezione dei podcast del sito della radio www.radiostart.it. Prima dell'ultima fotografia, un affettuoso, sentito ringraziamento a tutta la radio, a tutta Radio Start, che mi ha ospitato nel suo palinsesto, in particolare al suo presidente Deus Ex Machina, Francesco Bibone, regista anche delle dirette di Suoni d'Inchiostro. L'altro clamoroso ringraziamento alla collega speaker e amica Silvia Serra, che mi ha sempre sostenuto anche nei momenti più difficili e complessi. Un ringraziamento di cuore a Bob Di Giacomo, fratello di vita e meraviglioso regista di Suoni d'Inchiostro, nel suo formato attuale di podcast. La gratitudine più profonda però va a voi ascoltatori, appassionati, che nel corso delle puntate via via siete stati sempre più numerosi e calorosi. Ho scelto di chiudere il ricordo di questo settennato di Suoni d'Inchiostro prima di riporre questo album di istantanee con l'emozione più grande mai andata in onda. Nel maggio del 2024 ho avuto la fortuna di intervistare il giornalista e scrittore Massimo Cotto. Avevo appena finito di leggere il suo Rock fa padre e figli. La puntata andò in onda casualmente il 20 maggio, il giorno del suo compleanno. Me lo confidò a microfoni spenti a fine puntata. Anche a lui chiesi se la tua vita fosse una canzone, quale sarebbe e perché. Ringraziandovi ancora tutti per questi splendidi 7 anni e rimandandovi a qualche sorpresa, anche a breve, non ci sarà da aspettare molto, sempre su Radio Start, vi lascio con la sua risposta a quella domanda, che ascoltata dopo quello che di lì a qualche mese sarebbe drammaticamente successo, è una sorta di passaggio di consegne. Il lascito di un uomo e di un professionista che aveva fatto della musica e delle parole una scelta di vita. Raccontandoci con quella risposta che i sogni sono la cosa più ricca e preziosa delle nostre vite e che i mezzi più potenti per viverli appieno, per trasformarli in realtà, sono, come per Suoni d'Inchiostro, la musica e le parole. Con quella risposta di Massimo Cotto alla mia domanda se la tua vita fosse una canzone, quale sarebbe e perché, Suoni d'Inchiostro finisce qui. Per il momento, perché nella vita le cose non finiscono mai, iniziano soltanto, ci si vede presto, anzi, ci si sente presto, deliziati sempre dalla sinfonia delle parole e dalla poesia della musica.
1: un'ultima domanda, Massimo, ringraziandoti ancora di cuore per essere stato stasera qui a Suoni d'Inchiostro. Se la tua vita fosse una canzone, quale sarebbe e perché?
2: Sono tentato di rispondere così di getto, Thunder Road di Springsteen, perché è la canzone che mi ha spalancato il mondo davanti, che mi ha fatto conoscere Springsteen, che mi ha fatto desiderare fare questo lavoro, ma al tempo stesso è anche la celebrazione della strada. Io sono sempre stato ondivago tra gli estremi. Amo ad esempio il deserto e l'apocalisse. Mi piacciono le canzoni con una sola chitarra acustica, e poi mi piace invece la band, mi piace il grunge, mi piace, vorrei vivere negli alberghi, nelle stanze d'albergo, al tempo stesso vorrei comprare una casa in tutte le città dove vado, anche le città che non mi piacciono. Quindi sai, la strada significa desiderio di avventura, ma se vuoi significa anche ritorno a casa. I greci avevano questa parola bellissima, che non so dove, per raccontare come il viaggio contempli sempre un ritorno a casa, e questa è, credo, la cosa migliore che ci possa essere. Però mi sono smarrito, non mi ricordo più da dove eravamo partiti. Cosa mi avevi chiesto?
1: Se la tua vita fosse una canzone, quale sarebbe? Perché allora, risposto Thunder Road.
2: Ho risposto, vedi, perché a un certo punto poi quando parli e quando ti intanto devo farti i complimenti, perché mi hai fatto le domande che non mi ha mai fatto nessuno, tipo quelle delle sliding doors, e che io mi rivenderò, perché è veramente una domanda geniale, cioè quella che ha cambiato e quella che invece tu vorresti cambiare. Quindi
1: grazie a te, Massimo, grazie a te. Ho letto il tuo libro davvero con tanta passione e tanto interesse. Facciamo così: siccome alla fine di questa intervista che abbiamo appena concluso partirà la canzone che rappresenta la tua vita, annunciala tu.
2: Questa canzone è Thunder Road, è una canzone che racconta di sogni, che racconta di fuga, che racconta anche di complicità, perché il protagonista di questa canzone invita una donna a viaggiare con lui. E allora, come si diceva in un grande film come Into the Wild, la felicità è vera soltanto quando è condivisa, per cui io auguro a tutti quanti voi di essere felici, ma di avere sempre vicino qualcuno, non importa chi, con cui condividere questa felicità.

Radio Start. Angelo Lupo Timini ha presentato Suoni d'inchiostro. Regia di Bob Di Giacomo.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera

aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Father and Sons qui su Radio Start. Ormai potrei anche mettere un intro campionata all'inizio, tanto dico sempre le stesse cose, ma mi piace essere ripetitivo in questi casi, ma soprattutto chiaro. È il classico lunedì di Radio Start, che appunto inizia con me, Chicco Giraldi, e poi prosegue alle 22.45 con il maestro Stefano Taglietti e la sua Clocks and Clouds. Questa sera andiamo a parlare di un musicista il cui nome ai molti dirà poco, ma a tanti invece farà scoppiare il cuore, perché questa sera raccontiamo la parabola artistica di Holger Tsukai, e questo significa esplorare il punto di rottura in cui la musica colta d'avanguardia ha smesso di guardare il pop dall'alto in basso e ha iniziato a usarlo come il più formidabile dei laboratori. Lui è stato il cofondatore dei Can, era un allievo prediletto di Karlheinz Stockhausen e pioniere assoluto del campionamento analogico. Tsukai ha ridefinito il concetto stesso di ingegneria sonora e montaggio acustico. Il punto di partenza, infatti, di Holger Tsukai non è il rock, ma la Neue Musik tedesca. Lui però è nato a Danzica, in Polonia, nel 1938 e trascorre gli anni 60 sotto l'ala protettrice del grande Karlheinz Stockhausen a Colonia. Lì apprende i segreti della musica elettronica primitiva, la manipolazione dei nastri magnetici e la scomposizione della materia sonora. Tuttavia, l'Accademia lo soffoca, anche se era diretta da Karlheinz Stockhausen. La folgorazione arriva nel 68, quando un compagno di studi, Michael Caroli, gli fa ascoltare I'm the Walrus dei Beatles. Tsukai comprende che l'energia primordiale del rock e le intuizioni della pop art possiedono una vitalità che l'avanguardia colta ha perso nei suoi tecnicismi. E quindi, insieme al pianista classico Irmin Schmidt, al giovane chitarrista Michael Caroli che gli ha fatto scoprire i Beatles e al batterista free jazz Jaki Leibesait, scusate, Tsukai fonda i Can nel castello di Nijmegen. Tsukai, inoltre, compie un gesto politico e tecnico radicale. Imbraccia il basso elettrico, uno strumento che non aveva mai imparato a suonare. Questa apparente limitazione si rivelerà il suo colpo di genio. Infatti, il suo approccio al basso evita qualsiasi virtuosismo blues o rock molto in auge in quel periodo. È un approccio puramente geometrico, strutturale e ripetitivo, influenzato sia dal minimalismo che dalla musica sacra. E quindi andremo ad ascoltare in questo primo intervento un brano da Monster Movie, dove appunto vedremo come Tsukai sia riuscito a traghettare le teorie di Stockhausen sul minutaggio e sulla microstruttura del suono all'interno di una rock band, ponendo le basi per la rivoluzione del krautrock e distruggendo per sempre i confini tra cultura alta e cultura bassa. E quindi proprio da Monster Movie del 69 ascoltiamo Father Cannot Yell.

Tutto si può dire di Holger Tsukai, tranne che fosse un musicista che rimaneva fermo sui suoi passi. Infatti, addirittura, mentre con i Ken muove i primi passi, Tsukai realizza in segreto un album che anticipa di almeno 15 anni la techno, l'ambient e la world music campionata. L'album, infatti, anticipò di molti anni l'adozione dei campionamenti di voci radiofoniche e nastri di musica etnica in un contesto rock, che caratterizzerà poi più in seguito un famosissimo album, uno dei miei preferiti in assoluto, My Life in the Bush of Ghosts dell'81 di Brian Eno e David Byrne. L'album in questione è Kanaxis 5, pubblicato però sotto lo pseudonimo Technical Space Composers Crew, ed è stato realizzato utilizzando gli studi della VDR in Colonia durante le ore notturne. La VDR era una rete televisiva. In quelle ore notturne, Tsukai e il collaboratore Rolf Dammers compiono un'operazione di pirateria sonora. Campionano attraverso la manipolazione fisica dei nastri canti tradizionali vietnamiti e canti liturgici della Chiesa ortodossa, incastonandoli su tappeti di droni elettronici. Tecnicamente, Kanaxis 5 è un miracolo di montaggio analogico. Infatti, stiamo parlando del 69, non si poteva avere l'ausilio di computer o campionatori digitali. E Tsukai, nello studio, taglia il nastro con la lametta, crea dei loop fisici fatti girare intorno a rulli improvvisati nella stanza e sincronizza sorgenti sonore registrate a velocità e frequenze completamente diverse. Il brano che andiamo ad ascoltare, Boat Woman Song, è il fulcro di questa ricerca. C'è la voce di una donna vietnamita che fluttua sopra un accordo continuo, creando una sensazione di atemporalità e spaesamento geoculturale. Tsukai non fa del semplice esotismo. Applica infatti il concetto di music concrete a materiali pop ed etnici. E in questo brano si può analizzare la valenza tecnica di un disco che ha ridefinito il concetto di autore, dimostrando che la composizione può risiedere non nell'atto di suonare una nota, ma nel modo in cui note già esistenti vengono isolate, montate e ricontestualizzate. Quindi proprio da Kanaxis 5 del 1969 ascoltiamo Boat Woman Song.

Anche grazie a questa esperienza fuori dalla band dai Ken, all'interno dei Ken il ruolo di Holger Tsukai si evolve rapidamente. Con il trasferimento della band nell'Inner Space Studio, un ex cinema a Wild Twist, Tsukai diventa a tutti gli effetti l'ingegnere del suono e il produttore del gruppo. Lo studio viene tappezzato con centinaia di materassi militari per isolare il suono e la band inizia a registrare jam session chilometriche che durano ore. Qui emerge la vera grandezza di Tsukai, la sua capacità di ascolto e il suo lavoro di post-produzione. Infatti Ken non entravano mai in studio con canzoni già scritte, entravano per suonare in uno stato di trance ipnotica. L'approccio tecnico di Tsukai, infatti, consiste nell'usare il registratore a due tracce come uno strumento di scrittura. In seguito ascoltava ore di nastri, individuava i 5 minuti in cui la band raggiungeva lo zenith telepatico e, armato di forbici, lamette e nastro adesivo, creava la struttura della canzone. Ci sono dei capolavori, Alleluia, Vitamin C, che sono proprio il risultato di questa ingegneria della sottrazione. Inoltre c'è da parlare del groove monumentale di Jackie Leibesight e le chitarre oblique di Caroli che vengono editati da Tsukai in modo che i microscopici errori o le variazioni dinamiche diventano i ganci strutturali del brano. Analizzare i dischi del periodo d'oro dei Ken, su quali abbiamo fatto una puntata qui a Fatherin Sons, ovviamente dedicata a loro, parliamo del trittico Tagomago, Ege Bamiasi e Future Days, significa comprendere che il mixaggio non è l'ultima fase della produzione, ma può essere il momento stesso in cui la composizione prende forma attraverso la decostruzione del flusso registrato dal vivo. L'album che andiamo ad ascoltare è del 71, è appunto uno del il trittico dei Ken, ossia Tagomago, e ascoltiamo Paper House.

La teoria principale di, appunto, di Ōgure Tsukai è stata la teoria che fu chiamata del meno e più, di sottrazione, e si reggeva soprattutto sull'intesa con il batterista Jackie Leibezeit. Infatti bisogna analizzare, appunto, la tecnica del fraseggio di Tsukai e il legame con la batteria e la sua stabilità macroritmica. Se facciamo infatti questa analisi sul lavoro di Ōgure Tsukai, questo non può prescindere dal suo stile esecutivo del basso elettrico, ripetiamo, dove lui era un neofita. Insieme a Leibezeit, infatti, definito da molti il più grande batterista della sua generazione, Tsukai ha costituito la sezione ritmica più implacabile e innovativa del rock europeo. La filosofia di Ōgure Tsukai era radicale. Se Jackie era il metronomo umano, capace di variazioni infinitesimali all'interno di un tempo matematico, quello che è stato denominato il motoric, il basso doveva fungere da ancora armonica assoluta, riducendo le note al minimo sindacale. Tecnicamente, il fraseggio di Tsukai si basa sulla ripetizione ossessiva della fondamentale, spesso priva di abbellimenti o passaggi cromatici. In brani come One More Night, il basso di Tsukai si muove con la precisione di un impulso elettronico, creando una tensione ipnotica che permette alla chitarra di Caroli e alle tastiere di Schmidt di divagare in totale libertà. Tsukai capisce che nel funk e nel krautrock lo spazio tra le note è importante quanto le note stesse. Il suo tocco, appena smorzato con il palmo della mano, quello che viene chiamato il palm muting, produce un suono secco, legnoso, quasi percussivo, che si fonde perfettamente con la cassa della batteria. E la sua transizione dal contrabbasso accademico al basso elettrico minimalista, una scelta estetica che ha ridefinito il ruolo dello strumento, trasformandolo da elemento melodico, armonico e ritmico a pura pulsazione architettonica. Ascoltiamo questo capolavoro tratto da Ege Bamiasi del 1972, ovvero sia Vitamin C.

Verso la metà degli anni 70, l'equilibrio interno dei Can inizia a mutare. Con gli album come Landed e Flow Motion, la band cerca una via molto più accessibile, molto più pulita, talvolta sfiorando anche la disco music. Tsukai sente che la spinta sperimentale si sta esaurendo. È nel 77, con l'ingresso del bassista giamaicano Roscoe Gee, proveniente dai Traffic, Tsukai compie un gesto inaudito. Cede lo scranno del basso, lo dà proprio in mano a Roscoe Gee, non lo suona più, ma non lascia la band. Si siede dietro al mixer e sul palco inizia a utilizzare strumenti non convenzionali, in particolare una radio a onde corte, e questo passaggio è cruciale. Tsukai capisce che il rock si sta burocratizzando e decide di introdurre l'elemento del caos e dell'imprevisto all'interno della musica dei Can. Manipolando le frequenze radio in tempo reale, durante i concerti, Tsukai intercetta frammenti di telegiornali, trasmissioni in lingue straniere, scariche elettrostatiche e canti popolari, immettendoli nel flusso sonoro della band. Diventa una sorta di antenna psichica. Tuttavia, la convivenza con la struttura ritmica più convenzionale, come quella portata da Roscoe Gee, diventa difficile. Nel 1977, dopo le registrazioni di So Delight, Tsukai lascia definitivamente il gruppo. Non è una rottura traumatica, ma la consapevolezza che il formato band gli va ormai stretto, che il futuro della sua musica risiede nella totale solitudine del suo studio di missaggio, ma comunque continuerà a collaborare fuori dai Can con i suoi compagni di viaggio fino al 1977, anno di So Delight, dal quale ascoltiamo Don't Say No.

Alla fine degli anni 70, con il suo primo vero album solista post Ken, Holger Tsukai diventa proprio un maestro del dittafono. Infatti, nel 79 pubblica Movies, un album che ridefinisce la possibilità del pop d'avanguardia. È stato registrato interamente all'Inner Space Studio ed è il manifesto della maturità di Tsukai come solista. Infatti, lo strumento principale abbandonato nei Ken, ossia il basso, non è più appunto lo strumento principale, lo è diventato il registratore a nastro, affiancato però da un uso visionario del dittafono. Tsukai raccoglie frammenti di trasmissioni televisive, pubblicità, sintonie radiofoniche, performance di ignoti musicisti classici, orchestrandoli all'interno di strutture pop bizzarri e solari. Il brano di apertura di Movies, Cool in the Pool, che andiamo ad ascoltare, è un esempio perfetto di questo pop surreale. È quasi un groove funk su cui si innestano pianoforti saltellanti e c'è la voce stralunata di Tsukai e continui i microcampionamenti radiofonici. Dal punto di vista tecnico, però, il capolavoro del disco è un altro, The All Lord, dove Tsukai campiona la voce di un cantante d'opera tradizionale da una radio onde corte e l'armonizza ex novo, costruendole attorno una traccia strumentale epica e malinconica, questa però con l'aiuto dei suoi ex compagni dei Ken, Jackie Leibezeit e Michael Caroli. Movies, il suo primo album solista, è a tutti gli effetti un saggio di antropologia acustica. Holger Tsukai dimostra che la spazzatura mediatica dell'etere televisivo e radiofonico può essere sublimata e trasformata in poesia sonora attraverso un montaggio ironico, rigoroso, è privo completamente di pregiudizi intellettuali. Quindi andiamo ad ascoltare proprio questo brano, Cool in the Pool.

L'ho già detto più volte, diciamo in questa puntata, Holger Tsukai, sì, era fermo nei suoi ideali, appunto, chiaramente influenzati dagli studi con Stockhausen, ma era uno sempre pronto a sperimentare anche con altri artisti. E infatti c'è anche un forte impatto di Tsukai sulla New Wave britannica, e questo con l'album Snake Charmer, appunto nei primi anni Ottanta. Questa è stata anche la ridefinizione del dub nel suo stile. Infatti, all'inizio degli anni Ottanta, la neonata scena post-punk e new wave britannica guarda al krautrock e soprattutto ai Can come dei padri spirituali. E musicisti come Jah Wobble, abbiamo fatto la puntata ovviamente su Father and Sons, su Wobble, che era il bassista originario dei Public Image Limited di John Lydon, fra gli altri, vedono in Tsukai il maestro assoluto del basso minimale e della manipolazione in studio. L'incontro tra Tsukai e Jah Wobble produce una delle collaborazioni più fertili di quel periodo, culminata nell'album Full Circle dell'82 e nell'extended play Snake Charmer dell'83. Quest'ultimo registrato insieme a The Edge degli U2 e al produttore dance François Kevorkian. Snake Charmer è proprio un esperimento di dub d'avanguardia europeo. Tsukai porta nelle sessioni la sua radio onde corte e il suo approccio decostruttivo al mixaggio, mentre Jah Wobble stende linee di basso colossali, sature di subfrequenze. C'è inoltre il contributo di The Edge alla chitarra, che viene letteralmente sezionato da Tsukai, che trasforma i tipici arpeggi con delay del chitarrista irlandese in texture ritmiche molto astratte. Questa fase dimostra l'enorme flessibilità del metodo Tsukai. Lui riesce a dialogare con la spigolosità del post-punk e con la nascente cultura del remix dance newyorkese, portando la sua estetica del nastro magnetico all'interno delle discoteche alternative di inizio decennio. Ed è quindi dal primo album, appunto, della collaborazione con Jah Wobble, ovvero sia Full Circle dell'82, ascoltiamo Mystery RPS.

Dopo le collaborazioni nei primi anni 80, appunto con Joe Wobble, diciamo molto elettriche, sul fine degli anni 80 la ricerca di Tsukai si sposta verso territori molto più rarefatti, lambendo proprio l'ambiente d'avanguardia e la musica d'atmosfera. E c'è infatti un incontro decisivo, quello con David Sylvian, l'ex leader del Japan, che stava compiendo un percorso di totale astrazione dal pop sintetico verso un cantautorato colto e spirituale. La loro collaborazione produce due album fondamentali per la musica strumentale di quel periodo, soprattutto quella di fine secolo, Plight and Premonition del 1988 e Flux and Mutability dell'89. Tecnicamente questi lavori sono l'apoteosi dell'improvvisazione non lineare. Anche questi registrati all'Inner Space Studio, gli album vedono Sylvian e Tsukai muoversi tra pianoforti scordati, chitarre trattate, sintetizzatori usati come droni e immancabilmente i campionamenti radiofonici di Holger. Non ci sono ritmi, non ci sono strutture armoniche, nessuna è fissa. Brani come Plight, che andiamo a ascoltare, sono monumenti di un suono ambientale espanso, dove il silenzio e la risonanza naturale dello studio giocano un ruolo primario. Tsukai, in questo caso, applica qui la lezione più profonda ricevuta da Stockhausen, la dilatazione del tempo. Questo brano andiamo a ascoltare, lo si può analizzare appunto per capire il metodo come Tsukai sia riuscito a incanalare la malinconia esistenziale di Sylvian all'interno delle sue architetture sonore d'avanguardia, creando un'opera che si colloca a metà strada tra la musica acusmatica e l'ambient cosmic tedesca, la Kosmische. E quindi proprio da Plight and Premonition, l'album in joint venture tra Holger Tsukai e David Sylvian, andiamo ad ascoltare questo lungo brano, ovvero sia Plight, The Spiraling of Winter Ghosts.

con quanto abbiamo appena ascoltato, appunto, l'album in collaborazione con David Sylvian, siamo arrivati alla fine degli anni 80. Riavvolgiamo il nastro, torniamo al 1981. Bisogna un pochino parlare anche del secondo album solista di Holger Tsukai e la sua collaborazione con i Jaw Warriors e l'uso della psichedelia digitale. Infatti, nell'album dell'81, il secondo album solista, On the Way to Peak of Normal, rappresenta forse l'opera più oscura e puramente sperimentale di Tsukai in assoluto. In questo disco Holger teorizza e applica in modo sistematico l'uso dell'errore come elemento compositivo. Ha lavorato in studio con i Jaw Warriors, una band reggae tedesca, che già sentirla nominare un band reggae tedesca fa capire già dove partiamo. E con il solito però aiuto fondamentale, quello di Jackie Leibzett. Con questa combo, Tsukai registra sessioni in cui gli strumenti escono volontariamente dal tempo, dall'accordatura, per poi correggere tutto e riassemblarlo in fase di mixaggio attraverso l'uso dei primi delay digitali harmonizer che erano diventati disponibili nei primi anni 80. È un lavoro che anticipa la dream pop, la vaporwave, la neopsichedelia, chiamatela come vi pare. La chitarra di Michael Caroli viene filtrata e trasformata in un flusso liquido, mentre il basso di Tsukai ritorna a tessere trame millenarie. L'album assolutamente rifiuta la polizia formale che stava prendendo piede nel pop dell'inizio degli anni 80, grazie ai primi sequencer. Tsukai preferisce la sporcizia dell'analogico e l'imprevedibilità dell'errore umano, sostenendo che la perfezione è l'inizio della morte musicale. E qui risiede il valore teorico di un album che sfida i concetti occidentali di intonazione e sincronia, celebrando la bellezza del fuoritempo e del fuoritono controllato. E quindi dal suo secondo album solista, On the Way to Peak of Normal dell'81, ascoltiamo Fragrance.

Ritorniamo avanti nel tempo, quindi ripartiamo, diciamo, dal periodo post-David Sylvian, quindi primi anni 90, arriviamo un po' quasi ai giorni nostri, raccogliamo un pochino gli ultimi anni della produzione, diciamo, di Holger Tsukai. Negli anni 90 e 2000, con l'avvento dei computer e dei software di montaggio digitale come Pro Tools o Cubase, l'approccio manuale di Tsukai rischia di diventare obsoleto. Tuttavia, Holger compie una transizione intelligente. Non rifiuta il digitale, ma lo piega alla sua estetica anarchica. Se prima impiegava giorni con la lametta per tagliare un nastro, ora può farlo in pochi secondi con un mouse.

scomparsa dei suoi vecchi compagni, infatti Caroli muore nel 2001, Tsukai trasforma l'Inner Space Studio in un museo vivente della sperimentazione. Fino al 2015, infatti, è l'ultimo periodo appunto artistico di Tsukai, un uomo che anziché adagiarsi sul mito del krautrock ha continuato ancora sempre a considerarsi un apprendista stregone del suono, un surfer delle onde radio capace di trovare pepite d'oro melodiche nel rumore bianco del nascente cyberspazio. E da questo album del 91, Radio Wave Surfer, ascoltiamo Ride a Radio Wave.

Bene, siamo arrivati in chiusura di questa puntata dedicata a Roger Tsukai. Come sempre ascoltiamo un ultimo intervento, un ultimo brano e poi a seguire, chiaramente, come ho detto in apertura, c'è il maestro Stefano Taglietti con la sua Clocks and Clouds. Qual è il focus? Il lascito storiografico, l'impatto del lo-fi di Roger Tsukai, il suo uso del campionamento moderno, che impatto ha avuto questo sulla cultura del remix? Innanzitutto bisogna parlare di quando è andato via Roger Tsukai. Lui viene trovato senza vita il 5 settembre 2017 proprio all'interno del suo Inner Space Studio a Wilderwist, che è diventata anche la sua abitazione, pochissimi mesi dopo la morte della moglie Ursula e del batterista compagno di sempre Jackie Leibezeit. La sua scomparsa segna la fine di un'era, ma il suo lascito storiografico è monumentale. Se oggi il campionamento, il mashup, il remix e l'uso di elementi extra musicali all'interno delle pop song sono pratiche comuni ed accettate, lo si deve in gran parte alle sue intuizioni solitarie degli anni 60 e 70. La vera rivoluzione di Tsukai è stata la democratizzazione del processo compositivo. Ha dimostrato che l'ingegnere del suono può essere un artista al pari del violinista virtuoso. Ha teorizzato che lo studio di registrazione è uno strumento musicale a tutti gli effetti, dotato di una propria voce e di una propria anima. Dal post-punk all'hip-hop, alla techno di Detroit, alla vaporwave, chiunque utilizzi un frammento di suono preesistente per creare una nuova realtà emotiva è un figlio illegittimo di Roger Tsukai. La sua è una vita spesa ad ascoltare ciò che il mondo trasmetteva, ricordandoci che la grande musica non è quella che grida più forte, ma quella che sa mettersi in ascolto del rumore di fondo dell'universo per trasformarlo in un ritmo immortale. Dal suo primo album solista, post scioglimento dei Ken, di partita dei Ken, andiamo ad ascoltare Persian Love, che è il brano di chiusura di questa puntata dedicata a Roger Tsukai. Buon proseguimento di ascolti però con Radio Start e il maestro Stefano Taglietti. Father and Sons torna lunedì prossimo.

0: Jazz, un disco al giorno. Un programma di Fabio Ciminiera su Radio Start. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 18. Jazz, un disco al giorno.
1: Interessante, a che ora? Alle 18, caro.

Buonasera e benvenuti alla puntata numero 401 di Clubs and Clubs. Al microfono Stefano Taglietti, alla regia Chicco Girardi. Questa sera avremo una puntata molto ricca e molto lunga anche, perché prospettiamo un ascolto, degli ascolti molto diversi e molto, molto complessi. Dunque inizieremo subito con una suite, Freedom Suite di Leila Adu-Gilmour. Leila Adu-Gilmour è una compositrice, una cantante e accademica neozelandese, britannica, ghanese, un intreccio di culture. È anche conosciuta per uno stile che unisce appunto vari linguaggi come la musica contemporanea, l'avanguardia, il canto autorato, ma anche l'elettropop. È un po' quello che si sente anche da molti compositori della scena nord europea. Noi abbiamo citato qualche settimana fa, abbiamo fatto ascoltare per esempio delle composizioni di Michael van der Rohe, che ha legato la propria scrittura proprio all'idea di song, e simile è anche questa Freedom Suite, ed è un pezzo scritto dalla stessa vocalist e compositrice, quindi Leila Adu-Gilmour, che canterà questo pezzo, ma è anche un pezzo che affronta temi politici. Leila Adu-Gilmour è un attivista, temi politici e sociali, come gli effetti del colonialismo, della schiavitù, delle diseguaglianze e del sistema giudiziario. Tra l'altro, Leila Adu-Gilmour ha insegnato musica anche all'interno di un carcere duro come quello di Sing Sing. Dunque noi ascolteremo l'esecuzione di questo pezzo dalla London Sinfonietta con Vimbaji Kasiponi alla direzione. Freedom Suite, e quindi Leila Adu-Gilmour, cantante e compositrice di questo pezzo. Buon ascolto.

Avete ascoltato di Leila Adu Gilmour Freedom Suite, una composizione scritta dalla stessa cantante, eseguita in questa bellissima interpretazione dalla London Sinfonietta, diretta da Vimbai Kaziboni. Bene, ora passeremo all'ascolto di un altro pezzo, un pezzo molto diverso, con altre intenzioni poetiche e compositive. Parliamo di una descrizione verbale, oppure un pezzo che rappresenta una descrizione verbale di un'opera visiva, Ekphrasis per orchestra di Luciano Berio, composizione del 1996, della durata di circa 20 minuti. In questo lavoro Berio sviluppa come un adagio lontano, forse descrittivo anche, ma in senso però più astratta. Si presenta il pezzo con una sorta di mutazione perenne, continua, ed è costruito sopra una sorta di griglia di moduli e schemi reiterati. Comunque il pezzo prende anche spunto dall'idea di spazializzazione. Infatti i gruppi di questa orchestra sinfonica sono disposti nella sala, nello spazio concertistico, in punti diversi. Questo crea un effetto spaziale dinamico ed è molto interessante perché nella composizione sappiamo che il parametro dello spazio ha un senso, è un parametro impiegato dai compositori da tanto tempo, adesso anche più che mai. E negli anni 90 Berio sviluppa ancora di più anche il rapporto con la musica elettronica, quindi è complice di queste riflessioni. Dunque, noi abbiamo questa esecuzione da parte della Radio Sinfonia Orchestra di Francoforte, che è diretta dallo stesso Luciano Berio, quindi Ekphrasis per orchestra del 1996. Luciano Berio, buon ascolto.

Di Luciano Berio avete ascoltato Ekphrasis, composizione per orchestra sinfonica del 1996, Radio Sinfonia Orchestra di Francoforte, diretta dallo stesso Luciano Berio. Ovviamente pezzo molto complesso, questo continuo divenire di materiali, continue trasformazioni rendono questa composizione una delle più importanti degli anni 90 sicuramente, ma dell'intera produzione io direi di Luciano Berio. È veramente un pezzo importante insieme ovviamente a tanti altri come Sinfonia eccetera, ma questo in particolare ha una scrittura davvero, davvero molto bella. Dunque, andiamo avanti e ascolteremo ora un altro compositore che ha avuto una lunga vita, oltre che fisica, anche creativa, perché è un compositore, Eliot Carter, che ha scritto davvero tanto e fino a diciamo agli ultimi anni della sua lunga vita. Infatti il compositore statunitense, tra i più importanti compositori americani del Novecento, è nato nel 1908 ed è scomparso nel 2012, allievo di Nadia Boulanger comunque. Ha attraversato un periodo davvero d'oro della composizione. E questo pezzo è un concerto per violoncello e orchestra. Diciamo subito che Eliot Carter rinuncia alla serializzazione, quindi tutto ciò che scrive questo è un pezzo del 2001, tra l'altro, ed è stato eseguito per la prima volta da Yo-Yo Ma con la Chicago Symphony Orchestra. Noi ascolteremo un'altra versione, però Eliot Carter cerca un lirismo contemporaneo, potremmo dire, ma è una forma continua, cioè lui riallaccia tutti gli accadimenti, un po' come ha fatto Berio nel pezzo che abbiamo appena ascoltato, Ekphrasis. In questo pezzo, in questo concerto per violoncello e orchestra, Eliot Carter collega tutta una serie di accadimenti in un continuo divenire, cioè è un raccordo continuo di episodi, che è una scrittura che personalmente amo molto, perché intanto quando la scrittura cerca un lirismo, alla fine non perché serva sempre il gancio del lirismo, ma perché ha questa cantabilità in questo modo, sviluppata in questo modo, diventa qualcosa di molto legato al compositore. Ogni compositore ha una sua linea melodica, un proprio lirismo. Poi si esprime in tante forme, la musica contemporanea ci ha abituato davvero a tante forme, diciamo, di lirismo. Ecco, Eliot Carter ne propone uno qui con questo concerto ed è, devo dire, molto interessante. Il pezzo si muove in sette movimenti, tutti collegati, drammatico, allegro, appassionato, giocoso, lento, maestoso, tranquillo, allegro, fantastico. La Staatskapelle di Berlino, diretta qui da Daniel Barenboim con al violoncello Alisa Wellerstein. Buon ascolto.

Avete ascoltato di Elliot Carter il concerto per violoncello, scritto nel 2001, nei tempi drammatico, allegro, appassionato, giocoso, lento, maestoso, tranquillo, allegro, fantastico. La Staatskapelle di Berlino era diretta da Daniel Barenboim con al violoncello Alisa Wellerstein. Bene. Chiudiamo la puntata con un pezzo germinante, si chiamano, i pezzi che danno vita a dei nuovi linguaggi. Questo è il caso dei Pansonic con Pill Session del 17 novembre del 1995, quindi siamo proprio anche a ridosso della composizione di Berio e quando Berio scriveva Ekphrasis, e intorno a quegli anni, poco più, Elliot Carter scriveva il suo concerto per violoncello e orchestra, i Pansonic ideavano questa musica fatta di frequenze ritmiche elevatissime, di glitch music, di noise, insomma, di minimalismo radicale. Dunque, Pansonic erano un duo finlandese di musica elettronica sperimentale e minimal techno, fondata nel 1993, il duo nasce nel 1993, da due musicisti, Mika Vainio e poi anche Ilpo Visainen. Sono pionieri della scena noise industrial d'avanguardia. Praticamente loro sono diventati famosi anche per l'uso rigoroso di sintetizzatori analogici, anche strumenti autocostruiti e frequenze estreme. Quindi ascolteremo per chiudere questa lunga puntata, e complessa anche perché abbiamo iniziato con la Freedom Suite della cantante e attivista politica Laila Ado Gilmour, poi abbiamo sentito Berio, poi abbiamo ascoltato Elliot Carter e adesso Pansonic. Mi sembra la puntata giusta di Clocks and Clouds. Bene, buon ascolto con questo ultimo sguardo sul mondo, Pansonic, pezzo del 1995, pezzo estremo, come tutta la musica un po' che abbiamo ascoltato, forme diverse di non estremismo, ma di rigore della ricerca e di autenticità anche. Pezzi che abbiamo ascoltato sono tutti di natura molto autentica. Buon ascolto.

Avete ascoltato Pansonic Pill Session del 17 novembre del 1995, duo finlandese molto interessante, ha fatto parlare di sé negli anni 90 fino all'inizio degli anni 2000 per queste sonorità. Noise, hanno inventato di fatto il noise e anche per questo uso di sintetizzatori e di sonorità comunque nuove per l'epoca e insomma uno dei due musicisti, colonna portante della musica elettronica mondiale, musica anche di questo tipo, cioè Mika Vainio, è scomparso nel 2017 all'età di 53 anni, ma comunque la loro musica continua, ha fatto scuola e noi la stiamo anche ascoltando. Bene, noi chiudiamo qui questa puntata che è lunga e molto articolata, abbiamo ascoltato nel corso della 400, puntata numero 401, la Freedom Suite di Leila Adu Gilmour. Poi abbiamo ascoltato Ekphrasis di Luciano Berio, Elliot Carter, poi con il concerto per violoncello e orchestra, infine Pansonic con Pill Session. Bene, noi vi salutiamo, cioè noi intendo Chicco Giraldi alla regia e Stefano Taglietti che vi ha parlato qui al microfono. Noi ci risentiremo sempre ogni lunedì alle 22:45 su Clocks and Clouds. Tutti i podcast sono scaricabili dal nostro sito. Dopo la replica, per esempio, di questa puntata, come delle altre, del mercoledì alle 12:30. Dopo è tutto scaricabile e riascoltabile all'infinito. Ringraziamo tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito fin qui e auguriamo la buonanotte a tutti. Ciao.